0: 111 è la stanza di un albergo.
1: 111
0: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
1: 111
0: sono le persone che mi amano.
1: 111
0: sono le persone che mi odiano.
1: 111
0: il biglietto di un aereo.
1: 111
0: fa il numero perfetto.
1: 111
0: sono io ed ero io.
1: 111
0: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Attenzione,

0: solitudini uguali,
1: due solitudini uguali.
0: La ragazza rumena si stringe dal freddo,
1: la ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha 1000 anni e 0 sogni,
1: tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno,
1: ha una vita assai sottile.
0: Ah, benzina per chilometri
1: e nessun posto.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

più scure, ormai sono lontane, i giorni non li conto più. Si parla di cambiare le regole al mondo, ma è sempre il mondo.

le carte del futuro non le ho lette mai, sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

Grazie. C'è una canzone, no, aspetta, aspetta, bebè, cioè, sta lì. C'è una canzone che quando canto, questa qua non ha niente a che vedere con questa che dico io, però quando la canto c'è qualcosa in me che si muove, suggerite, qualcosa di suggerito dalle parole, che mi ricorda che molti anni fa, 27 anni fa, io cantavo una canzone in un caffè concerto, una cosa così all'inizio, di un signore che si chiamava, di un poeta che si chiamava Luigi Tenco, e mi è rimasta impressa, mi sono rimaste impresse le parole, perché le parole sono bellissime, sono vere, sono crude, sono realiste, sono esagerate, sono conflittuali. Allora, se Beppe

0: Mi fa morire queste parole qua. Bellissime.
1: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi,

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: che questa mia canzone arrivi a te.
1: Cette chanson est pour toi.
0: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
1: E personne ne l'écoutera.
0: La canterò con poca voce, sussurrando te là.
1: Tout doucement.
0: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
1: Tu t'endormiras.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. 8 premi su 9 candidature e il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Calcio, il Brasile di Ancelotti, trista la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia i gironi di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno delle migliori terze. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò.

dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità,

casa mia, quando vuoi, delle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so, e ci sto, male che mi vada avrò.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico, come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO, infatti, provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
7: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
6: Nessun commento dalla presidente del Consiglio Meloni, che ieri a Berlino ha avuto un vertice europeo a 5 con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit della NATO di inizio luglio in Turchia. Ribadito il comune sostegno all'Ucraina e l'obiettivo di rafforzare la difesa europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Il processo a Roma in contumacia a 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha sottolineato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, evidenziando l'impegno incessante dei genitori dinanzi al muro posto dalle autorità egiziane.
8: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
6: Doppio omicidio familiare in Versilia. Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Moriconi, ha imbracciato il fucile da caccia e ha ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto in casa, dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine chiamate dai vicini, che hanno sentito gli spari. Il movente nei post del figlio musicista, autore rap con il nome di Michelangelo, che scriveva: per mio padre, meglio morto che gay. 8 premi su 9 candidature. Il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Gala di premiazione ieri a Roma, dedicato alle donne del cinema, con un nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna sulla Magnani, e un omaggio a 8 personalità che rappresentano le varie professionalità. Premi alla commedia Buen Cammino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e La vita va così di Riccardo Milani. 3 nastri d'argento al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto. Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai 16esimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti, e sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima si lecca le ferite la Scozia, forte rischio eliminazione, avanti da seconda al Marocco, poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico, chiude il gruppo a punteggio pieno, trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa, la 6ª rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada, ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai 16esimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte e traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i 16 probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
6: Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico a Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Sono le nove trascorse da un minuto a Radio Galileo. Buongiorno, ben trovati all'ascolto. Adesso la linea va alla nostra redazione area di Roma. E poi ci ritroviamo per il nostro autobus di oggi, di questo giovedì 25 giugno 2026. Auguro ovviamente a tutti voi una buona giornata, un buon ascolto. Linea quindi all'informazione. Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Almeno 32 morti e 700 feriti. Il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Ma si temono cifre ancor più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas.

0: Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 i morti ieri per cause legate alla calura, il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta, domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. L'OMS proclama l'emergenza sanitaria per il caldo. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. Dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. La Francia ieri ha registrato il giorno più caldo di sempre, mentre si aggiungono vittime agli oltre 40 morti dovuti ad annegamento. Le città sono anche in ostaggio dei blackout dovuto all'abuso di condizionatori. Chiusura anticipata per la Tour Eiffel e il Louvre. Al Via d'Antibes in Francia il vertice intergovernativo Italia-Francia presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
1: Alle 9:06 parte il nostro autobus di oggi, giovedì 25 giugno 2026. 176esimo giorno dell'anno, 26esima settimana, mancano 189 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Prospero e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Nel 1678 la prima donna laureata. Nel 1857 Baudelaire pubblica I fiori del male. Nel 1947 venne pubblicato il diario di Anna Frank. Nel 1974 nasce il giornale di Montanelli. Oggi compie 43 anni Tommaso Paradiso. 83 candeline per Roberto Vecchioni. Nel 1963 la nascita di George Michael, e nasceva 174 anni fa, nel 1852, Anthony Gaudí. 17 anni fa ci lasciava Michael Jackson. Le previsioni del tempo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34 gradi, la minima di 20 gradi, ancora afa sulla nostra città. Le locandine dei giornali, ne dicono questa mattina Il Messaggero: incubo droga in città, un trentenne l'ultima vittima, cartelle da rottamare, passo indietro del sindaco. Il Corriere dell'Umbria: ha trovato morto in casa, detenuto si cuce la bocca. La Nazione: detenuto si cuce la bocca per protesta, si tuffa in piscina, rischia di annegare.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente. con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. Apriamo con la cronaca: terza morte sospetta a Terni, si indaga per droga dopo il decesso di un trentenne. Le dipendenze in Italia, la presentazione della relazione 2026 al Parlamento. Emergenza caldo, i sindacati dalle costruzioni chiedono controlli straordinari e tavolo urgente. Ad Amelia, sventata truffa del falso finanziere, 3 arresti e refurtiva recuperata. 2 nuovi funzionari in servizio alla questura di Terni. Luoghi della cultura, Calvi dell'Umbria presenta 2 progetti al Ministero. Tentata truffa a Perugia, gli agenti recuperano la refurtiva e denunciano un minorenne. Nel carcere di Terni un detenuto si cuce la bocca per protesta all'appello della famiglia. Sono le 9:09 a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Facciamo gli auguri ad un artista che ci piace tanto, ma veramente tanto. Oggi Roberto Vecchioni compie 83 anni. Nato a Carate Brianza in Lombardia, è un cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore. Artista di rilievo nazionale, in carriera ha conquistato 2 premi Tenco, di cui uno alla carriera, il Festival Bar del 1992, il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore e il premio Mia Martini della critica, entrambi nel 2011. Professore liceale di lettere, inizia la carriera artistica come autore di testi e scrive canzoni per artisti come Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Cigliola Cinquetti e gli Homo Sapiens. Il successo come cantautore arriva con Samarcanda, brano del 1977, brano contenuto nell'album omonimo e ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Da quel momento Roberto Vecchioni ha venduto oltre 6 milioni e mezzo di copie dei suoi album. Nel 2024 Roberto Vecchioni canta al Festival di Sanremo in duetto con Alfa, una nuova versione del suo meraviglioso Sogna ragazzo sogna, scritto nel 1999, dedicato ai suoi studenti.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
3: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

tanti auguri a Roberto Vecchioni, che oggi quindi compie 83 anni. E invece ne festeggia 43 Tommaso Paradiso, cantautore italiano, noto per essere stato il frontman dei giornalisti da qualche anno. La sua carriera come solista. Tommaso Paradiso si è diplomato al liceo classico, si è laureato in filosofia. Poi nel 2009 fonda il suo gruppo. Ha composto la musica del singolo Luca lo stesso di Luca Carboni. Ha collaborato alla scrittura dell'Esercito dei Selfie. Poi insomma ha collaborato anche con Nina Zilli, Fabri e Fibra, Gianni Morandi, Giusy Ferrere, il Noemi. E noi Tommaso Paradiso lo ascoltiamo con questo suo ultimo singolo, Agitare Coca-Cola.

questa è una delle canzoni più ascoltate nelle radio in questo periodo dell'anno. Era Flamenco Paranoia di Samurai J. Invece, qualche anno fa, esattamente nel 1985, in cima alla Hit Parade c'era questa bellissima, L'ultima poesia, Marcella Bella e Gianni Bella.

L'aggiornamento meteo a cura di Samuele Gregori. Ieri abbiamo avuto una giornata variabile con passaggi nuvolosi pomeridiani. Temporali sparsi hanno interessato maggiormente il sud della provincia di Terni e l'Orvietano, lasciando quasi all'iscritto la parte nord dei Terni. Forse non era all'iscritto, comunque va bene. Lasciando forse all'asciutto, voleva dire Samuele. Temperatura massima a Terni tra i 31 e i 34 gradi. Oggi mattinata soleggiata, temperatura minima a Terni tra i 17 e i 19 gradi del centro. Durante la giornata saranno possibili passaggi nuvolosi, anche se oggi ci saranno meno possibilità. Non escludo la possibilità di qualche acquazzone durante il pomeriggio sera. Temperature massime in leggero aumento. Domani, venerdì, giornata soleggiata, possibili passaggi nuvolosi, soprattutto in Appennino, stabilità in aumento e non dovrebbero esserci temporali pomeridiani, temperature in aumento. Fine settimana estivo, con sole e tempo stabile, temperature in aumento. La prossima settimana inizierà con tempo bello, picco del caldo lunedì 29 giugno. Da martedì 30 tornerà l'instabilità con piogge temporali, temperature in sensibile calo. Quindi dobbiamo resistere fino a lunedì. Poi da martedì, insomma, dovrebbero abbassarsi un pochino le temperature.

9:51 minuti a Radio Galileo c'era Achille Lauro con Comuni Immortali. Tra poco la linea Giorgio Brighi a Giulio Cesare Proietti, e nel 2009 esattamente 17 anni fa, proprio oggi, ci lasciava Michael Jackson.

0: Sono le 9:56 minuti a Radio Galileo. Tra poco la linea andrà a Giorgio Brighi.
1: Quasi sicuro.
0: Quasi sicuro. Quasi. Oggi è giovedì, quindi anche Giulio Cesare, giusto, confermi, non è andato in vacanza.
1: Sì. Non ci sono stati imprevisti.
0: Sì.
1: Io in agguato sempre gli imprevisti in questo periodo.
0: E quindi?
1: No, va bene.
0: Ci sarà Giulio Cesare, va bene, bene. No, ho visto che Samuele Gregori ha postato il suo aggiornamento meteo. Tu non me l'hai mandato, però io l'ho trovato lo stesso.
1: Però io non ce l'ho.
0: Perché? Allora manda un messaggio a Samuele. E chiedi, ma perché non ci vuole più bene? Perché ci esclude così? Comunque,
1: aggiornamento.
0: Sì, ma in realtà non ci sono aggiornamenti, anzi ogni giorno finisce.
1: È caldo, basta.
0: La previsione giornaliera.
1: Oggi pomeriggio?
0: No, dovrebbe non esserci. Ha detto che insomma.
1: Forse sì. Sono belle botte,
0: Sì.
1: Acquazzoni, oni.
0: No, ma lui finisce insomma ogni giornata temperature in leggero aumento, temperature in aumento. E comunque va bene. Fine settimana ancora temperature in aumento, lunedì ulteriormente in aumento, ma da martedì forse dovrebbe essere un pochino meglio.
1: Che poi, vero?
0: Sì, che poi
1: questo
0: adesso
1: ha detto Samuele.
0: Sì, che poi adesso non me lo ritrovo, eccolo qua, vedi? Ho ritrovato Samuele. Questo ha detto Samuele: da martedì 30 giugno tornerà l'instabilità con pioggia e temporale, temperature in sensibile calo, quindi dobbiamo resistere.
1: Io prima o poi nella mattinata.
0: Sì.
1: Adesso non so se subito dopo la fascia oppure prima di appena saluterò Giulio verso le 11 manderò una canzone, perché oggi i fan dei Beatles festeggiano il cosiddetto Global Beatles Day, che è una ricorrenza incredibile per tutti i fans dei Beatles, tra i quali insomma ci sono molti dei nostri ascoltatori, immagino, no?
0: Credo proprio di sì.
1: Anche
0: sì.
1: Chi vi stava

0: un evento globale, il primo evento globale in assoluto nel 67, capisci? Perché la data viene un po', no, oggi, come dire, ricordata. E il Global Beatles Day nasce nel 2009, eccetera eccetera eccetera, va bene, più tardi. Ma non mancano le canzoni dei Beatles?
1: No, no, no. Anche il nostro computer le ama particolarmente, le canzioni dei Beatles.
0: Devo non lo dire. So, quel programma lì le
1: sì,
0: adora.
1: Le adora, sì, ha proprio, più, non lo so, proprio un grande fan sfegatato.
0: Alcuni autori, interpreti, autori, insomma, sono particolarmente attenzionati dalla nostra... non so se che intelligenza sia, insomma, quella lì.
1: Sì, vabbè, sì, è vero però, tra questi i Beatles, è vero, sì sì.
0: Sì, anche stamattina quando, insomma, c'era andava Libero e Bello.
1: Sì.
0: Meno tre canzoni.
1: Sì,
0: canzoni.
1: Le seleziona, sì, a lui sì, piacciono
0: sì, poi
1: queste.
0: Anche Mina,
1: sì, anche Mina, anche i Pooh, anche i Pooh, devo dire.
0: Spesso. I Pooh, poi figurati. Sì, sono... sì, sì. Tutto questo cambierà, credo, fra poco, no?
1: Sì, fra poco, fra qualche giorno. Sì, sì, cambierà.
0: Sì, cioè,
1: vedremo che succederà. Arriverà.
0: Chissà che succederà, forse
1: sì.
0: Scompariranno.
1: No, ma scomparire no, però magari l'altro computer magari avrà una prediligerà altri artisti, che ne sai?
0: Artificiale metterà più.
1: No, magari, vabbè, che ne so, comincerà con altre cose. Va bene, vedremo, sarà tutta una scoperta.
0: Chi potrà dirlo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lo scopriremo vivendo.
1: Sì, certo, no? Certo, sì, sì, esattamente.
0: No, questo capita.
1: Va bene.
0: C'è qualcuno che ci dice qualcosa?
1: Chi ci dice qualcosa? Samuele,
0: no,
1: che
0: no,
1: ci...
0: Che noi abbiamo di solito a quest'ora il nostro amico di Bomarzo che ci dice qualcosa. Però
1: sì,
0: stamattina ci avrà un impegno perché non vedo suoi... non vedo suoi messaggi particolari.
1: Va bene.
0: Da qualche parte, non so.
1: Che succede?
0: Ma sono partiti i Beatles. Da soli, senza nemmeno. Ma perché basta nominarli e loro vanno, capito?
1: Ah sì, certo, certo. Sì, certo. Va bene. Allora, caro Giorgio, io ti cedo la linea a te e a Giulio Cesare. Noi ci sentiamo tra
0: sì, sì,
1: un'oretta.
0: Ora, anzi,
1: sì.
0: Siamo anche oltre.
1: Ok, allora andiamo con il notiziario. A più tardi. Ciao.
0: A più tardi.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin e di almeno 32 morti e 700 feriti il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News poi alla Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul

corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne, reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Si è detto del sisma terribile che ha colpito il Venezuela, e allora io ho mandato, sto mandando in sottofondo, così anche per introdurre la conversazione del giovedì con Giulio Cesare Proietti su Radio Galileo, un canto tipico del Venezuela, campesina, campesina. Un paese insomma che ha conosciuto eventi di globale interesse insomma da qualche tempo, la campesina. Allora, buongiorno Giulio.
1: Buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti.
0: Il Venezuela, insomma, torna alla ribalta.
1: Ma la cosa che sorprende questa mattina sentendo i notiziari è quanti italiani sono in Venezuela e quanti in America Latina. Abbiamo milioni di ex emigrati o comunque di lavoratori italiani che si trovano in America Latina, ma sono tantissimi.
0: Sì, veramente a livelli, cioè sono dei paesi fra l'altro che sono quasi italiani, come l'Argentina per esempio, dove ce ne sono milioni anche lì, ma non solo in Argentina, Uruguay,
1: Paraguay, direi poi in tutta l'America Latina,
0: sì. Perché insomma gli italiani sono stati i grandi numeri dell'emigrazione italiana, cioè, no?
1: Insomma, emigrati dalla fine dell'Ottocento fino a praticamente alla contemporaneità della Repubblica, diciamo, insomma, perché anche durante i primi anni, negli anni 60, comunque sono emigrati molti italiani. E tra l'altro in quegli anni, io lo ricordo perché qualche amico mio ci è andato in Venezuela, il Venezuela era un paese che offriva delle grandi opportunità di lavoro ma anche di guadagno, quindi tanti italiani ci andavano attratti dalla ricchezza di questo paese che aveva grandi beni a partire dai grandi giacimenti di petrolio, cioè era un paese nel quale si andava per fare soldi, ma anche nelle zone nostre alcuni sono andati in Venezuela. Poi ricordo di questi amici racconti per cui raccontavano di questi grandi ragni che trovavano nelle case, cioè queste storie anche un po' fantasiose, no? Dove questo paese appariva come un paese che offriva tante opportunità ma anche molto pericoloso. E comunque credo che gli italiani dovrebbero seguire un po' più forse le vicende dell'America Latina.
0: Fra l'altro molti di questi italiani hanno diritto di voto, no?
1: Sì, questa è una delle cose un po' strane dell'Italia, per cui noi abbiamo grande difficoltà a riconoscere cittadini che sono nati e lavorano in Italia provenienti da paesi limitrofi, ma basta avere un nonno italiano per acquisire la cittadinanza, insomma, in Italia, così, che è una cosa abbastanza assurda, no?
0: In elezioni un po' incerte possono essere anche l'ago della bilancia.
1: Ma per adesso non lo sono mai stati, però voglio dire che è un po' una cosa che non ha molto senso. Anche alcuni amici miei che hanno parenti in America Latina dicono che in effetti non è stata una grande cosa, perché poi ha generato un traffico strano di preferenze, di cose, insomma via, c'è stato molto malcostume nella gestione di questa
0: vicenda. Perché se pensiamo solo in America Latina, vi leggo attraverso un aiutino della famosa intelligenza artificiale, tra il 1870 e il 1970, quindi siamo un secolo, no? Si stima che oltre 13 milioni di italiani siano emigrati nell'America Latina, insomma.
1: Nell'America Latina, perché poi un'altra parte è stata...
0: Soprattutto, leggo, in Argentina, Brasile e Uruguay. Però insomma anche il Venezuela, come dicevi tu, non è da
1: sì
0: meno.
1: Venezuela è un po' più recente, credo, perché si è scoperto un po' più tardi come paese che offriva delle opportunità, mentre invece l'Argentina, insomma, è da sempre terra d'emigrazione degli italiani, Tra l'altro ci sono comunità umbre e narnesi in Argentina che in un periodo, quando io facevo il sindaco ad esempio, ho avuto dei rapporti molto simpatici con i nostri connazionali che residevano in Argentina, in particolare col presidente che si chiamava Capotosti, Elio credo di nome, che era originario di Capitone, di Narni, e che in Argentina aveva avviato due importanti attività nel settore dell'automobilismo. Lui stesso era stato pilota di Formula 1 con discreti risultati e successi, ed era un amico, l'ho conosciuto per questo, di Mario Bartolini, che seguiva un po', l'onorevole Mario Bartolini, che seguiva un po' queste, i rapporti con gli italiani all'estero. E persona molto simpatica che ho avuto a cena anche a casa mia, insomma, veramente un ricordo molto bello di questa comunità. Molte occasioni di scambio. Mi ricordo che Bartolini andrò anche in Argentina a fargli visita. Insomma, in quegli anni 80, sto parlando, i rapporti erano molto intensi con questa comunità umbra che viveva a Buenos Aires.
0: Sì, secondo, tanto per dare qualche numero, io ho detto 13 milioni, 14 milioni, no? Ma i discendenti, perché è chiaro che questi hanno, si sono molti, vabbè, in Argentina, pensa Giulio, circa 20-30 milioni i discendenti. Sì. In Brasile circa 30 milioni di italo-brasiliani, in Uruguay,
1: sì, cioè, che è un paese piccolo, molto più grande, e quindi sì,
0: in Uruguay, che è un paese piccolo, più piccolo di questi che sono colossi, oltre 1 milione di persone di origini italiane.
1: Sì, sì, sì. Ma addirittura in Argentina io sapevo che era quasi la metà della popolazione argentina che aveva
0: milioni
1: parentela con gli italiani.
0: 20-30 milioni sono una roba incredibile, se ci pensi.
1: Sì, ma poi ecco, poi la presenza di un italiano, di una persona di origine italiana nella famiglia investiva credo il 50, cioè metà popolazione aveva comunque nel proprio ambito familiare un italiano.
0: Una roba. Sì, certo.
1: Ora il Venezuela, certo, adesso sai, c'è l'altro aspetto che
0: in Venezuela, ecco, sono andato a cercare anche il Venezuela, siamo partiti da lì, di persone insomma collegate in qualche modo con l'Italia per discendenza o d'altro, 5 milioni, Giulio.
1: Sì, sì. No, dicevo, milioni. Questa notte sono stati due terremoti, uno in Giappone e uno in Venezuela. Con caratteristiche diverse, credo, quindi bisogna andare a verificare meglio, però il Giappone, che è attrezzato per queste eventualità, non ha avuto nemmeno un morto, e in Venezuela ovviamente, che è un paese più povero, ci sono stati morti e feriti, quindi anche da questo punto di vista la natura non risparmia la povera gente.
0: Sì, questa è te. A proposito di eventi, no? Che sono naturali, anche il grande caldo di questi giorni è un evento magari provocato, si può discutere, è un evento naturale comunque, no?
1: Allora, sì.
0: Tu sai che il dibattito, no? Che c'è adesso, dibattito, non so nemmeno se ci sia un vero e proprio dibattito, litigate, cose varie, sulle centrali nucleari, no?
1: Sì.
0: In Francia, dove c'è un caldo che ha provocato già un sacco di morti, solo 40 annegati, ma i colpi di calore, bambini,
1: quasi tutti morti per annegamento.
0: Per il grande calore vanno a cercare il refrigerio nei colpi
1: si buttano nei fiumi, insomma, via, cose pericolose fanno.
0: E hanno in Francia, insomma, che c'ha un bel nucleare con un arsenale di centrali per l'energia elettrica, hanno fermato una centrale perché le centrali devono stare vicino a corsi d'acqua per raffreddare i reattori, no?
1: Sì.
0: Hanno bisogno di acqua in continuazione. Siccome quest'acqua cominciava a mancare a causa appunto di questo grande...
1: Non solo manca, ma è riscaldata, cioè l'acqua è calda,
0: sì.
1: C'ha 40 gradi, non raffredda più niente, capito? Non gli fa niente, se l'acqua è calda non è che raffredda i reattori.
0: Quindi immagina tu che pericolo anche, non è così semplice, perché mi pare che la politica, insomma, sta parlando di questo argomento con una leggerezza che non...
1: Ci sono alcuni dati che ci vengono fuori con evidenza. Uno è che se tu vai a vedere le temperature nel mondo, adesso anche diversi canali mandano le previsioni del tempo su tutto il pianeta, io non riesco a capire perché l'Europa è il continente più caldo. Adesso abbiamo temperature che addirittura sono superiori a quelle africane, insomma, no? Cioè il riscaldamento globale si concentra in questa area europea, e questo sarebbe un tema da approfondire: perché l'Europa si sta riscaldando più degli altri continenti? Questo è già un problema. Poi c'è una questione che riguarda, che diciamo alcuni pensatori pongono da tanto tempo, ma che tutti ignorano, che viene definito come il metabolismo naturale, cioè come noi consumiamo e produciamo effetti mentre consumiamo, cioè c'è un processo di metabolismo. Bisogna capire cosa succede nella natura quando c'è in presenza di queste forme di metabolismo che sono esasperate. Allora, le centrali nucleari consumano tanta acqua, riscaldano l'ambiente, ma poi c'è un'altra cosa: i grandi database, cioè questi centri di servizio per appunto quello che chiamavi intelligenza artificiale, hanno bisogno di quantità enormi di energia elettrica. In alcuni casi, dove sono concentrati questi database, addirittura consumano energia elettrica quanto un intero paese. Cioè è un problema serio che qualcuno sta affrontando, immaginando di trasferire in atmosfera la produzione e i servizi di informatica. Però è un problema vero, cioè stiamo bruciando acqua, risorse e via dicendo per questo sviluppo che stiamo inseguendo, e che non si capisce più nemmeno dove ci porterà, e non capiamo nemmeno dove vogliamo andare. Tant'è che il Papa nella sua enciclica ha detto fermiamoci un attimo, ragioniamo, perché bisogna pure fermarsi e cercare di capire quello che sta succedendo.
0: Ma pare che, non so se lo dicevi tu qualche tempo fa, pure l'ho sentito da qualche parte, chiedo conferme, che tutta la questione Groenlandia dipende anche dall'esigenza di avere queste grandi centrali per l'intelligenza artificiale in un posto piuttosto freddo.
1: Sì, esatto, questo l'ho detto io, perché è una considerazione che diciamo qui ho fatto quasi subito, insomma, no? Che in effetti si capisce poco perché agli Stati Uniti interessi tanto la Groenlandia, no?
0: Che prima non fregava niente, non fregava nessuno praticamente.
1: Infatti non fregava niente nessuno, adesso improvvisamente gli Stati Uniti scoprono che la Groenlandia è importante. Perché? Ma per queste ragioni qui, legate ai problemi del riscaldamento climatico, secondo me non c'è dubbio. Tra l'altro, ovviamente, molti di quei ghiacciai si scioglieranno e sotto ci saranno terre rare e tutto il resto, però sono spazi enormi nei quali si possono collocare appunto questi database. È un po' come andare nello spazio, no?
0: E poi anche il fatto che la popolazione è scarsa aiuta, nel senso che praticamente
1: certo,
0: non puoi mettere un'enorme centrale informatica che scalda, come dicevi tu, che ha bisogno di correnti, di tante cose, vicino a un centro abitato o in un centro abitato, no? Non si può, non esiste, assorbe tutta l'energia possibile e immaginabile, la deve sottrarre alla popolazione, ai servizi. Quindi bisogna metterla in posti come la Groenlandia. Quindi
1: questo è uno dei motivi per cui torna di interesse, non c'è dubbio.
0: Ma anche la Siberia, se ci pensi, no? Anche posti freddi, dove ci stanno 40 gradi sotto zero, insomma.
1: Certo, infatti,
0: infatti è contesa.
1: Un nuovo interesse per tutte queste aree.
0: Una delle cose una delle cose che ha promosso la strategia globale dell'Occidente rispetto all'impero russo, chiamiamolo così, no? Al neo-impero russo, quello di poterlo c'è un movimento per l'indipendenza della Siberia. Guarda caso, no? Cioè la Siberia veramente, insomma, che uno pensa che sia, che sia la Siberia, insomma, una roba fredda, che non ci si può abitare, eccetera, eccetera. Però perché no promuovere qualche movimento indipendentista anche lì, perché la bella disgregazione di quelle parti farebbe comodo, no? Perché c'è una lotta, anche la guerra iraniana, l'ultima guerra persiana nasce per l'energia, il petrolio, lo stretto e qualsiasi altra cosa del genere, no?
1: E quindi... Sì, questo, guarda, c'è da interrogarsi. L'unica riflessione che è una riflessione seria è quella che ha fatto il Papa nella sua ultima enciclica, che dal mio punto di vista è un po' diciamo una pia illusione, no? Nel senso che è difficile contrastare certi processi con appunto un richiamo alla teologia, alla religione. Però questo Papa è un Papa molto molto preparato, molto colto, è il primo Papa tra l'altro laureato in matematica, no? primo Papa della storia laureato in matematica, cioè quindi ha una sua competenza scientifica, non è solo un grande cultore di testi teologici, è anche appunto laureato in una prestigiosa università americana in matematica, quindi ha molte più competenze di me e di gran parte di noi, insomma, no? Però indubbiamente fare i conti con questi sviluppi abbastanza imprevedibili fino a qualche anno fa e comunque molto rapidi richiederebbe anche una capacità di comprendere quello che sta accadendo, no? La politica non ce l'ha, no? Io dico una pia illusione, perché pensare che queste nuove tecnologie possano essere utilizzate a favore dell'umanità mi sembra del tutto irrealistico. Cioè queste nuove tecnologie sono concentrate nelle mani di pochissimi feudo imprenditori dell'informatica, come li chiamano, insomma, sorta di signori di nuove signorie, e che a tutto pensano meno che a una diffusione del benessere grazie all'introduzione di queste nuove tecnologie. Si pensa solo al profitto e ai guadagni, e questo secondo me è un problema molto serio. Certo, serio. La politica è impotente perché è fuori da questa contesa, cioè si disinteressa o comunque non è in grado di intervenire, non lo sono nemmeno le autorità statali, perché i centri di ricerca non sono più statali ma sono privati, non sono più esclusiva delle università come è accaduto fino a pochi anni fa, ma sono appannaggio di grandi potenze private. Quindi ci sono degli sconvolgimenti da questo punto di vista che occorrerebbe saper analizzare e riuscire a comprendere, ma mi sembra uno sforzo che assolutamente la politica non sta facendo.
0: Sì, qualsiasi cosa viene proposto in base a quello, all'umore, che alle chiacchiere che girano, cioè mo per dire c'è un problema energetico, no? La guerra, sì. La guerra persiana, mi piace chiamarla così perché rievoca altre fallimentari guerre fatte nei confronti della Persia anche nel passato più remoto. C'è un problema, facciamo le centrali nucleari di nuovo, però dice, ma come? C'è stato un referendum, no? C'è stata tutta una serie di cose, non si può, ma le facciamo, allora introduciamo un'espressione di nuova generazione, ma mica si capisce qual è questa nuova generazione di queste centrali, non ce n'è una. che risponda a questi criteri.
1: No, non esistono ancora, no,
0: c'è stato un maremoto,
1: non sono state costruite.
0: In Giappone, che sono assolutamente all'avanguardia in tutto questo, i giapponesi, ci fu un maremoto, praticamente c'è stato un disastro in una centrale nucleare di cui si è parlato molto meno rispetto a quella di Chernobyl, no? Che però, insomma, via, poi è stata tutte le acque radioattive sono state riversate nell'oceano tranquillamente, senza tanto i pesci non so, no?
1: Ma sai, rispetto a questa questione delicata del riscaldamento
0: globale,
1: io non
0: ci capisco niente, Giulio, di centrali nucleari, la fusione, non ci capisco niente. Però quello che mi spaventa è questa superficialità di dibattito, ecco, questa mi spaventa.
1: Sì, guarda, la questione è, da questo punto di vista, molto delicata, perché l'unica soluzione per provare a risolvere i problemi del riscaldamento dell'ambiente, tu considera che comunque senza la cappa che c'è, bevo un goccio d'acqua.
0: Beh, ci vuole, quando parli di riscaldamento, ci vuole un goccio d'acqua.
1: Questa cappa che c'è comunque fa salire la temperatura di 2, 3, 4 gradi, insomma, basterebbe già ridurre queste forme di inquinamento e l'effetto ci sarebbe. Basterebbe, ad esempio, piantare più alberi, eliminare molto cemento, molto asfalto dalle città, e soprattutto bisognerebbe cambiare abitudini, e questo non lo vogliamo fare. Adesso parliamoci chiari: nessuno di noi è disposto a cambiare abitudini, cioè a ridurre l'uso dell'automobile, a ridurre il consumo di energia per il riscaldamento o il raffreddamento. Non lo vogliamo fare. Basta andare in giro, tu vedi automobili accese per tenere l'abitacolo freddo, anche quando non c'è nessuno dentro. Cioè, sono tutte abitudini alle quali non rinunciamo, e che consideriamo qualche cosa che ci è concesso. Non si capisce bene perché un nostro diritto, perché noi abbiamo i soldi per comprare la benzina e l'automobile, quindi possiamo anche inquinare a piacimento l'ambiente. Questa nostra convinzione, questo nostro diritto, lo abbiamo acquisito anche in base ad una convinzione di tipo religiosa, cioè che tutto quello che è stato creato in funzione dell'uomo. Per questo ti dicevo che secondo me è una pia illusione pensare che il Papa possa risolvere il problema del riscaldamento globale e dell'intelligenza artificiale. Cioè, qui ci vorrebbe un pensiero un po' più laico, no? In grado di convincere le persone che bisogna anche comportarsi in maniera diversa. Ma questo è un discorso che non si può nemmeno abbozzare, perché non esiste proprio.
0: Non esiste proprio. Tra l'altro, tu facevi riferimento al Papa. Mentre il precedente Papa Francesco era un gesuita, queste cose non so formalismi, questo Papa è agostiniano. Sant'Agostino, sì, è un seguace di Sant'Agostino. Sant'Agostino è stato uno dei più grandi filosofi della storia, Giulio, e quindi, cioè, non solo un filosofo, vabbè, cristiano, no? Ma voglio dire, un grande pensatore. Quindi non è banale che il Papa agostiniano sia un pensatore.
1: Guarda, questo Papa, da questo punto di vista, è molto molto interessante, perché tu dici era agostiniano, io riconfermo quello che dicevo prima, lo ricordo che è anche laureato in matematica, e tra l'altro, se tu dai un'occhiata anche all'enciclica, è in continuità per molti aspetti anche con Papa Bergoglio. Ci sono differenze, ma c'è anche una continuità. Soprattutto questo concetto dell'umanità è in continuità con le ultime encicliche anche di Papa Francesco. Quindi, da questo punto di vista, ci sono anche dei significativi punti di convergenza, insomma, no?
0: Per la Chiesa cattolica è anche una questione di sopravvivenza, nel senso che se non prende questa strada, insomma, per dire, la Chiesa cattolica, dico, tu pensa che per esempio nell'America, sia negli Stati Uniti ma anche in America Latina, in Brasile in particolare, sono le chiese evangeliche che adesso stanno in grande spolvero e fanno molti proseliti. Sono le chiese che mettono l'individualismo alla base del loro essere chiesa, no? Del loro essere chiesa.
1: C'è una bella competizione, anche in particolare ad esempio in Brasile, paese che abbiamo ricordato prima, no? Che è un paese a maggioranza cattolica ma con una chiesa evangelica in crescita, no? Bolsonaro è un evangelico.
0: Ma anche il nuovo, anche quello insomma che ha vinto per pochi voti, forse con qualche broglio, come dicono, non lo so, da verificare, in Colombia, no? Anche lui, voglio dire, trampiano, quindi appartenente a questa, non solo politicamente, ma anche ideologicamente, insomma, a questa tendenza. Gli scontri più duri, proprio a muso duro, tra personaggi eminenti del nostro mondo, c'è lo scontro fra Trump e prima Bergoglio, ma anche adesso ancora di più con Papa Leone, no?
1: È l'unico vero oppositore di Trump, in fondo, questo Papa, no?
0: Certo, poi tra l'altro, a proposito di scontri, non so se ti devi riposare, che devo...
1: No, va bene, tanto stiamo andando.
0: No,
1: va bene.
0: Dimmi tu, se c'è da fare una pausa.
1: No, va bene.
0: No, volevo dire, questa storia, che sembra una barzelletta, dai. Cioè, è possibile che il segretario generale della NATO, che è la più grossa organizzazione, istituzione mondiale, militare e politica, insomma, che dica che 500 voli di supporto alla guerra persiana sono partiti dall'Italia, e poi c'è la reazione: non è vero, perché erano robette tecniche, solo un supporto che non si capisce bene, e poi ci ritorna sopra la NATO dicendo sì è vero, ma è una barzelletta, Giulio.
1: Ma dunque, in guerra c'è la disinformazione, no? Per cui l'opinione pubblica non deve capire niente di quello che sta accadendo, ma che da Sigonella, dagli aeroporti italiani, partissero droni, aerei della NATO, lo sapevano tutti, adesso parliamoci chiaramente. Tra l'altro, gli Stati Uniti d'America hanno delle basi militari in Europa e in Italia. In Italia sono 15.000 soldati americani, e tu pensi che tengono qui questi soldati a passare l'aria, come si dice, che se hanno bisogno di fare delle operazioni non utilizzano le basi europee e italiane? Mi sembra essere una cosa abbastanza ridicola. Cioè, questi pezzi di territorio sono chiaramente gestiti dagli americani, quindi gli servivano e l'hanno utilizzati, ma lo sapevano tutti. Anche la Spagna, che aveva protestato e che con Sanchez aveva preso delle posizioni abbastanza dure, però ovviamente ha consentito che le basi e gli aeroporti fossero utilizzati. Non esiste, cioè non sarebbe al di fuori di ogni logica pensare che ci sono le basi degli Stati Uniti, non della NATO, degli Stati Uniti d'America, e queste basi non vengono utilizzate. Insomma, succede in tutto il mondo, quindi c'è solo della ipocrisia. Tra l'altro, l'aeronautica militare traccia tutti i voli e sa individuare benissimo il tipo di oggetto volante che si alza in volo da un aeroporto, altrimenti il nostro sistema di difesa a che servirebbe? Cioè, hanno il controllo preciso, perfetto, dei movimenti che avvengono in cielo. E queste informazioni vengono inoltrate al governo, che è quello che decide, ovviamente al capo dell'esercito, che è il Presidente della Repubblica. Non so bene quali siano i rapporti con la Commissione Difesa, qui c'è un problema che dovrebbero chiarire, ma comunque che si alzassero in volo, c'è stata pure una discussione pubblica su questo. Se vai a rileggere i giornali nei giorni della polemica, c'era tutta questa storia qui. il segretario della NATO, che è uno che aveva definito Papino paparino, Trump, che è
0: un paparino,
1: insomma, un grande difensore, e uno che sa gli ordini di Trump, perché sa gli ordini di Trump, in grande difficoltà, ha semplicemente fornito delle giustificazioni per cercare di rabbonire Trump, il quale Trump non gliene frega assolutamente niente, si è visto con la Meloni, e nonostante queste forme di non so nemmeno come definirle, che sono un po' le stesse cose che ha fatto la Meloni anche, e ha detto chiaramente che lui è insoddisfatto, perché vorrebbe un sostegno maggiore da parte dei paesi europei. E come è sempre accaduto, tra l'altro, no? Cioè, noi abbiamo sostenuto sempre interventi americani che erano illegittimi. L'operazione in Iraq, che ha costato 1 milione di morti, era del tutto illegittima, però i paesi europei l'hanno sostenuta. Ora, gli americani dicono: ma com'è? Che è cambiato sostanzialmente? Questo dal loro punto di vista. Dal nostro punto di vista è cambiato che la situazione mondiale è un po' diversa.
0: Il governo italiano aveva ed ha l'esigenza, visto che l'opinione pubblica è assolutamente contraria alle guerre, di dire che noi non diamo nessun aiuto. Sotto banco si dà comunque l'aiuto, che non puoi negare, praticamente.
1: Ma noi abbiamo fornito le basi per bombardare la Serbia, per bombardare mezzo mondo, insomma, via. La Libia era un nostro alleato, avevamo fatto un trattato il giorno prima e abbiamo messo a disposizione le basi per bombardare la Libia. Cioè, adesso veramente appare essere un po' così.
0: Anche capisco
1: per
0: il gioco.
1: Che la nostra età, dico, non per un ragazzo di 20 anni, ma per uno che è la nostra età, tutto questo appare essere abbastanza ridicolo.
0: Non capisco un po' questo strano triangolo: Trump, Meloni, adesso vado per Trump, Meloni, Rutte. Allora, Rutte quindi ha detto queste cose per dire: sta tranquillo che l'Italia voleva fare un favore alla Meloni, non lo so, al governo
1: certo,
0: italiano, a
1: certo.
0: Cossetto, a chi?
1: Alla Meloni, certo.
0: Per dire: no, guarda Donald, Paparino, guarda Paparino, sta buono con l'Italia, perché questi 500 aerei te l'hanno fatti partire? Questa è la...
1: Sì, ma Trump non basta questo, Trump vuole un impegno a comprare le armi. Questa
0: mettici un evidenziala questa cosa, perché qui c'è un problema, probabilmente, che se sono accorti, leggevo, che questa storia di comprare armi e il bilancio delle spese militari ci hanno infilato alcune cosette che non sono proprio congrue secondo loro,
1: sono scemi.
0: E quindi stanno pensando che
1: l'Italia... Ma queste armi poi servono per mandarle in Ucraina. Noi dobbiamo acquistare con i soldi che l'Unione Europea dice di mettere a disposizione, ma sempre a debito, armi che non servono per la nostra difesa, non c'entra niente la nostra sicurezza. Sai, le cose che raccontano sono tutte notizie farlocche, servono per comprare le armi che poi devono essere trasferite all'Ucraina, cioè gli USA non gliele mandano più, gliele mandano ma le devono pagare gli europei, chi le paga? L'Italia deve pagarle con quei soldi che sono stati messi a disposizione dall'Unione Europea, debiti consentiti, che però ovviamente dividono anche il governo, perché Giorgetti ha detto chiaramente: non possiamo comprare solo armi, dobbiamo anche fare asili, scuole e tutto il resto. E qui c'è un problema serissimo, no? Che mette in
0: difficoltà. Hanno provato a infilare nella storia delle armi, che bisogna del riarmo, il ponte sullo stretto, Giulio, dicendo che serve, è indispensabile nel caso bisognasse muovere velocemente le truppe.
1: Perché il ponte non credo che ce l'abbiano messo, perché era troppo sfacciato, però ci hanno messo di sicuro, ad esempio, la protezione civile, la finanza,
0: gli ospedali militari,
1: tutte quelle spese che possono in qualche maniera essere collegate con gli uomini in divisa con ovviamente le prevalentemente con le funzioni che vengono svolte da uomini in divisa. In questo ci puoi mettere un po' di tutto, no? Dalla Croce Rossa ai servizi sanitari, ci puoi mettere tante cose, e il governo ce l'ha messa, quindi ha spostato spese da un capitolo di bilancio all'altro.
0: Questo non è stato non sta bene, sia la Germania non sta bene, a quegli altri non sta neanche, agli Stati Uniti sta bene, no?
1: Perché alla Germania non gli sta bene, perché la Germania è un paese, come si dice, serio, per cui se si impegna a comprare armi da mandare in Ucraina, perché noi dobbiamo finanziare tutto l'acquisto delle armi che servono all'Ucraina, e la Germania lo fa e lo dice. L'Italia deve, secondo appunto questi paesi, fare altrettanto, cioè la Spagna ha già detto che non lo farà, ad esempio, no? C'è un problema molto grosso, però ha detto che contribuirà, ma non nella misura richiesta. L'Italia ha detto che farà la sua parte, quindi comprerà la sua parte di armi, però non lo sta facendo, e questo sta creando, e questo Trump vuole, non gliene frega niente di tutto il resto, cioè guarda agli ordini d'acquisto, no? Quanti ordini d'acquisto di armi arrivano negli Stati Uniti, e quello guarda, non è che guarda le altre cose, tutto il resto non gliene frega niente sostanzialmente.
0: Ma fanno ospedale militare,
1: 15 miliardi di armi, comprate 15 miliardi di armi,
0: e quindi l'ospedale fra virgolette militare te lo fai con altri soldi, insomma.
1: Sì, quello è un problema tuo, non è un problema nostro, no?
0: Certo, proprio gli americani che ci guadagnano se tu fai un ospedale fra virgolette.
1: Ma non gliene frega assolutamente niente.
0: Devi prendere le armi che ti vendo io. Sull'Ucraina sto leggendo che c'è una strana situazione con i paesi confinanti, perché a parte il paese confinante con il quale c'è il conflitto, ma per esempio la Polonia e l'Ungheria in particolare, ed altri paesi insomma che gravitano intorno a questa, sono parecchio impauriti dal fatto che si voglia trasformare l'Ucraina in una sorta di nuova Prussia, no? La storica Prussia, paese molto forte militarmente, e quindi tanti investimenti lì, cosa che aspirava a fare, a voler diventare per esempio la Polonia, che già un po' lo è, no? Non credi che ci sia qualcosa che si muova anche da questo punto di vista?
1: Questo c'è sempre stato. Considera che parte dei territori dell'Ucraina erano ex territori polacchi, no? Quindi lì c'è un punto molto delicato, perché una parte dell'Ucraina era polacca. C'è un'enclave ugualmente dell'Ungheria in Polonia, ci sono stati molti problemi molto seri, perché ovviamente il governo di Kiev aveva fatto le stesse cose che ha fatto nel Donbass sostanzialmente, no? Cioè imporre la lingua ucraina, fare una serie di operazioni che ovviamente hanno creato delle tensioni. Queste tensioni restano, bisogna tener conto che ormai ci sono diverse Europe. L'Europa degli ex paesi dell'est è un'Europa che mantiene tutte le problematiche che c'erano prima del crollo dell'Unione Sovietica, quindi tutte le questioni che creavano dissenso, malumore all'interno della vecchia Unione Sovietica, e che hanno portato, no, alle famose invasioni, Praga, la Cecoslovacchia, l'Ungheria e via dicendo. E quelle tensioni restano tutte, cioè non sono state risolte, e poi c'è il rischio che vengano scaricate sull'Europa stessa, per cui questa politica di allargamento dell'Unione Europea è condotta in maniera abbastanza ambigua e incerta, poi tiene aperte tutte queste vecchie questioni. Lo stesso si ripropone per tutto il resto dei paesi che comunque facevano parte della ex Unione Sovietica, o che comunque erano alleati come l'Albania. E quella è una situazione di tipo coloniale, un po' per alcuni aspetti richiama anche quella dell'Africa, insomma, no? Il colonialismo africano, però erano tutte ex colonie, e quindi quella fase di uscita dal colonialismo non è ancora stata completata, cioè siamo ancora dentro quei processi che originano addirittura prima della prima guerra mondiale. Quindi sono questioni molto complicate, che ovviamente interesseranno anche le generazioni future. Non vedremo la fine di questi conflitti nella nostra vita.
0: Sì, anche perché è difficile trovare un assetto poste quelle condizioni lì, no? Poste le condizioni di cui parlavi tu, non è poi trovare improvvisamente un assetto.
1: Ma poi pensa una cosa, che questi paesi dell'ex Unione Sovietica, la Polonia, l'Ungheria e tutto il resto, sono paesi che adesso prendono dall'Unione Europea più soldi di quelli che versano, cioè mentre i paesi che storicamente hanno fondato l'Europa, come l'Italia, pagano più di quello che prendono, questi paesi adesso beneficiano delle risorse dell'Unione Europea, tant'è che hanno avuto uno sviluppo fortissimo. Se tu vedi le fiction ambientate in Polonia, la Polonia è come la Germania sostanzialmente ormai, no? Dalle stesse immagini, stesse macchine, stessi appartamenti, stessi arredamenti. Ora, se entra l'Ucraina, e qui c'è un'altra questione delicata, devono dare soldi per di nuovo riorganizzare l'Ucraina, che è un paese molto grande, che ha subito grandi danni, che ha un'economia debolissima, che produce quasi sempre e quasi solo prodotti agricoli che poi sono in competizione con i prodotti degli altri ex paesi,
0: in particolare della Polonia,
1: Unione Sovietica. Quindi si creano tante problematiche che noi non abbiamo, per esempio in Italia queste non le avvertiamo.
0: Sì, questa è infatti i paesi confinanti, tutte le ragioni che tu hai di cui hai parlato tu, insomma, le temono fortissimamente. Per esempio gli ungheresi,
1: sì, tra l'altro, la
0: ungheresi, questo... gli ungheresi per esempio il suo fatto che ci sono una fortissima minoranza ungherese in
1: un enclave proprio, un enclave in Ucraina.
0: Siccome lì, insomma, hanno detto basta, perché non dovete parlare più ungherese, dovete levare il nome delle vie in ungherese, le scuole, cioè voglio dire, questo non è...
1: La stessa cosa hanno fatto nel Donbass.
0: E come fai a dire un governante ungherese, come fa a dire alla sua popolazione no, no, stanno facendo bene, noi gli aiutiamo a fare questo? Non lo posso
1: è un po'
0: fare.
1: Problematico.
0: E i polacchi uguale, Giulio. E poi in Polonia c'è anche il problema degli agricoltori polacchi che stanno facendo...
1: Sì, dice, proteste forti. Ma quindi c'è un diverso atteggiamento, che noi ad esempio italiani, che eravamo un paese che beneficiava di contributi dell'Unione Europea, quindi che prendeva più di quello che dava, e poi siamo stati molto propensi ad allargare i confini, cioè non è che abbiamo detto no, non li allarghiamo perché così ci rimettiamo, noi siamo stati molto generosi.
0: Anzi, credo che sia stato proprio Prodi uno dei più grandi,
1: sì,
0: alfieri.
1: Ma diciamo che noi nemmeno ce ne siamo resi conto di questo, no? In fondo ce l'hanno raccontata come una grande conquista di democrazia, di sviluppo della democrazia, della libertà e via dicendo.
0: Sempre ste balle,
1: ma la parte,
0: Giulio,
1: economica,
0: scusami,
1: abbiamo tenuto.
0: Scusami questa espressione, sempre ste balle, no? Ma quale democrazia? Ma quale?
1: Ma sì,
0: libertà?
1: Questo però ce la raccontano così. E quindi siamo contenti, siamo stati contenti, no? Però da quel adesso, se tu vai a vedere le nostre strade, c'è qualche amico mio che segue il ciclismo, si meraviglia sempre, perché le tappe del Giro d'Italia che si svolgono fuori dall'Italia, in genere, come di recente anche il Giro d'Italia, nei paesi dell'est ci sono strade messe meglio di quelle italiane, no? E questa dice, ma com'è questa cosa? È perché ovviamente diciamo, noi abbiamo sottratto risorse alle nostre strade per fare quelle degli altri paesi europei, e abbiamo fatto generosamente.
0: Sì, poi fra l'altro l'ingresso della... non voglio passare per uno che appena cerca di fare un minimo di discernimento passa per uno che sceglie una parte piuttosto che un'altra, no? Ma oggettivamente dicevo, vabbè, scusatio non pedita o accusatio manifesta, può essere un retropensiero che c'ho, però ho letto che se entra, per esempio, e fanno entrare nella comunità, nell'Unione Europea, l'Ucraina, e dopo c'è la libera circolazione di tutti, quindi tutta l'emigrazione, quello che è successo un tempo con i polacchi, no? I polacchi appena sono entrati, tutti quanti si sono riversati in altri paesi e le loro risorse le hanno destinate, cioè tutto quello che guadagnavano lo mandavano a casa, come facevano gli italiani, no? Mio zio, che stava in Germania, lavorava alla Mercedes, mandava un sacco di soldi alla madre in Italia, no? E ai parenti italiani, insomma, perché questo fanno gli emigranti di solito all'inizio. E quindi disposti anche a lavorare, diciamo, duro e anche a poco prezzo. Quello che emigra fa così di solito, è disposto, tant'è che un tempo il movimento sindacale era piuttosto diciamo resistente sull'immigrazione selvaggia, no? O no? Non era così?
1: Sì, sì, ma guarda, adesso nel caso dell'Ucraina è un po' particolare, perché già oggi metà popolazione ucraina si è trasferita in altri paesi, cioè adesso hanno meno di 30 milioni di abitanti, all'inizio della guerra ne avevano 60 milioni, quindi circa la metà popolazione è uscita già dall'Ucraina ed è stata accolta senza alcun problema, perché sono state fatte tutte le leggi.
0: Dopo, allora, figurati che può succedere dopo.
1: Dopo rientrano probabilmente, perché ci sarà una tale richiesta di manodopera, che è poi pagata anche
0: rientrano dopo aver conosciuto una situazione, voglio dire, magari in cui stanno, piuttosto magari importano manodopera dai paesi poveri.
1: Sì,
0: poveri,
1: però una parte, secondo me, una parte rientrerà, come è successo con la Polonia adesso, di quella ondata di immigrazione polacca nei paesi europei. C'era un periodo che tutti i muratori o quasi italiani erano polacchi, no? Ce n'erano tantissimi, adesso non ne trovi più nemmeno uno, sono tutti rientrati perché guadagnano bene anche in Polonia, stanno anche addirittura meglio, quindi credo che da questo punto di vista il fenomeno possa essere anche questo qui, cioè, tra l'altro, torno a dire, l'Ucraina è un paese molto grande, adesso ha meno di 30 milioni di abitanti, quindi è un mezzo deserto.
0: Ha bisogno di popolazione,
1: sono grandi. Tra l'altro le terre sono state quasi tutte comprate da società non ucraine, quindi sono di proprietà di italiani, francesi, inglesi. Gran parte del territorio ucraino è di proprietà di società straniere, quindi lì stanno sviluppando un'industria di guerra molto importante, che è quella legata ai droni, e l'Ucraina è un grande laboratorio per la guerra con i droni, che è quella
0: anche
1: che
0: sta guerra, leggevo anche, non so se siano fake news, però insomma si legge che anche ci sono almeno 40 laboratori di studio su virus e batteri, insomma, no?
1: Sai
0: quanto è pericolosa, voglio dire, la gestione di questi laboratori, insomma.
1: Sì, però sono persone intelligenti, insomma, non è che parliamo di persone colte a volte, no? Hanno improvvisato tante attività legate alla guerra, cioè sono stati sorti tanti piccoli laboratori per fare i droni, perché poi non è che ci voglia tantissimo per fare un drone, sono tecnologie che, supportati da esperti di altri paesi, perché poi in Ucraina c'era la presenza fortissima di inglesi, tedeschi, quindi società anche che hanno una loro tecnologia da mettere a disposizione, e stanno producendo centinaia, migliaia di droni, quindi
0: devono essere però connessi con i satelliti.
1: connessi con i satelliti, però cioè, li costruiscono lì.
0: È il satellite che guida
1: il satellite, probabilmente sono suo, investimenti, insomma, da parte di quelli che ovviamente controllano i satelliti, quindi c'è un intreccio di interessi molto forte, però sicuramente questa guerra ha fatto dell'Ucraina un paese militarmente forte, per cui ha sviluppato competenze sia di uomini che di tecnologie importanti, tant'è che per la prima volta hanno venduto i droni ai paesi dell'Arabia, dell'Oriente, insomma, no? Per cui sta diventando un paese produttore di armamenti, e questo ad alcuni va bene, ad alcuni un po' di meno, insomma, no?
0: Certo,
1: l'Italia è completamente fuori da tutto questo gioco, almeno da quello che si capisce.
0: Come diceva Giorgio Gaber, diceva, e l'Italia giocava alle carte e parlava di calcio nei bar. Oh, non so se è ancora così, però noi siamo molto distratti. Adesso non
1: sì, insomma, sì.
0: Le nostre distrazioni sono, mentre nel mondo si operano le distruzioni, noi ci culliamo nelle distrazioni, nei talk show che non mancano mai. Non c'è rete che televisiva che si rispetti. Hai visto che la famiglia Berlusconi ha venduto a 320 milioni la villa di Porto Rotondo a un principe catariota, Giulio?
1: Sì, ci è sfuggita questa grossa occasione.
0: Io ho visto, sono stato da quelle parti, ho visto, insomma, ogni tanto atterrava qualche elicottero lì, c'erano elicotteri che stavano su grandi barche, diciamo, chiamiamole barche, su grandi yacht. 320 milioni.
1: Sì, una bella casa,
0: un bel investimento, e va bene. Ti saluto, ci sentiamo.
1: Buon fine settimana a tutti.
0: Grazie Giulio.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 685.

0: Il suono di questa canzone mi riempie il cuore di tenerezza. È una canzone di un genio, ci racconta, ci parla un po' della nostalgia. La nostalgia che per tanti è una specie di malattia, no? La nostalgia è una cura, certo, sempre nella misura giusta. Quando ti vai a curare, vai dal medico, hai bisogno di una cura, ti dice devi prendere, non so, questa pillola, ti dà la dose, i giorni. È così la nostalgia, è una grande cura, ma c'è bisogno di misura, naturalmente, della giusta dose. E questa canzone c'ha una giusta dose, anche se uno non conosce l'inglese, ti riempie il cuore di tenerezza. Vi lascio, ci sentiamo più tardi, naturalmente, con il nostro mercatino su Radio Galileo, intorno a mezzogiorno, insomma, o giù di lì.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Bentrovati da Jenny Di Gaetano nel giorno del primo impegno istituzionale del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi. Sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i 16esimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti-Haiti. Messico, tris alla Repubblica Ceca, promossa a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. In programma anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia domani all'alba, Paraguay-Australia-Turchia.

0: Stati Uniti. Cambiamo argomento, tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo del Little Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana. KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele La Via.
1: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare. Io personalmente sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro, poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato e niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
0: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia, la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Prorecco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia stasera. E domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia. L'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.

La metà della mela era Ligabue a Radio Galileo, una canzone del 2023. 11:10 e questa è l'ultima parte del nostro autobus di oggi.

se questa è una delle canzoni più ascoltate in questo periodo. Nel 2007 la prima in classifica era Irene Grandi con Bruci la città.

Mannari, no, il cantante, il cantautore romano, è in tour estivo per il suo live tour 2026. Sarà anche in Umbria ad Assisi il prossimo 1° agosto. E Mannarino, insomma, è andato contro, diciamo, le idee di De Gregori e Vasco, e io in disaccordo con chi non si espone e con chi lascia parlare canzoni per sé. Non sono d'accordo, dice Mannarino, con chi dice che gli artisti non si devono esporre, ma non sono d'accordo nemmeno con chi dice parlano le mie canzoni per me. Il primo riferimento è a Francesco De Gregori, il secondo a Vasco Rossi, e Mannarino non ci gira intorno. Non sono d'accordo, fai l'artista, canti le tue canzoni, va bene, ma se ti viene fatta una domanda, tu sei un essere umano e hai una certa età e vedi quelle immagini, sai, quei bambini che cosa stanno vivendo, quelle donne, quegli uomini. Sai che hai anche un potere, le tue parole contano, potresti dare una mano a quelle persone, perché stare zitti? Perché parlare? Parlano le tue canzoni. E quindi questo, diciamo, il modo, il pensiero di Mannarino. Lo ascoltiamo, Alessandro Mannarino a Radio Galileo.

cioè finisce così, proprio non ho fatto niente io, non l'ho interrotta. Era Federica Abate con Superman. 11:30 minuti, tra una mezz'oretta il mercatino di Radio Galileo. Noi intanto continuiamo a provare a rilassarci con la musica, non pensare al caldo. A proposito di caldo, vediamo un po', vabbè, questo nemmeno lo leggiamo, sì, no, assolutamente. Parliamo di 17 città italiane da bollino rosso, prorogato lo stop ai nuovi biglietti agli Uffizi, quindi gli Uffizi sono stati chiusi per il gran caldo. In Francia ha trovato morto in un'auto un bimbo di 3 anni. Quindi sì, e quindi la chiusura degli Uffizi è prorogata fino al 28 di giugno. Anche in Germania temperature oltre i 40 gradi.

un'ondata di caldo che quindi non è prevista fino alla fine del mese. Ecco, vediamo un po', va. Già sto guardando qui un'immagine di un'anguria tagliata, devo dire già è più rilassante, già ci fa sentire meglio. Allora, contro l'AFA record dell'idratazione inizia a tavola, ecco quali sono gli alimenti che possono aiutarci, sfruttando quindi il potere idratante di questi alimenti. Quindi, come è noto, i cibi più ricchi di acqua sono la frutta e la verdura fresca di stagione, che contengono quasi il 90% di acqua. Bocca asciutta e labbra screpolate, mal di testa improvviso, senso di stordimento sono i primi segnali che il corpo ha sete. Quindi, se vi compaiono insomma uno o più di questi sintomi, non perdete tempo e dovete bere abbondante acqua fresca, ma non ghiacciata. Allora, quando fa molto caldo, vediamo cosa ci consigliano di mangiare. Cetrioli e ravanelli sono i più idratanti in assoluto, quindi sarebbe meglio consumarli ad inizio pasto, rinfrescare lo stomaco e quindi predisporlo a ricevere le portate successive. Lattuga e zucchine. Questi ortaggi permettono di assimilare sali minerali, potassio, vitamine e fibre. I pomodori, che sono ricchi di potassio, aiutano a regolare i liquidi corporei e a prevenire cali di pressione. Anguria e melone, che reintegrano immediatamente i sali persi, ottimi per spezzare la fame e la sete a metà mattina o pomeriggio. Oltre a questi alimenti, particolarmente utili sono il sedano, i finocchi, peperoni verdi e spinaci e poi gli asparagi. Per quanto riguarda la frutta più rinfrescante, già citata anguria e melone, tra i frutti più rinfrescanti si trovano le fragole, ricchissime di acqua e di vitamina C e povere di calorie, le pesche, dissetanti e rinfrescanti, e l'ananas, che è anche ha un ottimo potere drenante e digestivo, ideale per contrastare il gonfiore delle gambe tipico del caldo estremo. Poi ci sono le albicocche. Quindi una piccola porzione di questi frutti da consumare quando la stanchezza da caldo si fa sentire costituisce un ottimo spuntino per idratarsi, rinfrescare il palato e integrare i sali dispersi, bloccando i cali di pressione tipici dei pomeriggi più caldi. Oltre a questi cibi utili per il caldo estremo, ci sono degli errori che dobbiamo evitare. Ad esempio, il primo consiste nel bere delle bevande ghiacciate o molto fredde. È sbagliato consumare quantità eccessive di caffè e bevande alcoliche, che accelerano l'eliminazione dei liquidi e aumentano il rischio di disidratazione. Altrettanto sbagliato consumare cibi molto salati o proteici, che richiedono grandi quantità di acqua per essere digeriti e smaltiti, aumentando il senso di sete. I popoli del deserto, per dissetarsi, bevono tè caldo alla menta. In effetti sembrerebbe un controsenso, ma una bevanda calda rinfresca più di una fredda, grazie al principio della termoregolazione per evaporazione. Bene, quindi questi sono i consigli che ci vengono dati. Cerchiamo di bere, quindi di idratarci. Tra poco Giorgio Brighi tornerà con il mercatino.

0: cosa lo siento, i pinguini tattici nucleari. Tra poco la linea tornerà a Giorgio, tornerà al mercatino. No, stavo provando, rileggendo l'aggiornamento meteo di Samuele Gregori di questa mattina. Avremo giornate soleggiate con passaggi nuvolosi pomeridiani in Appennino, temperatura in progressivo aumento. Questo è quello che ci dice in sintesi Samuele Gregori. Questo fino a lunedì prossimo sicuro, e poi forse da martedì tornerà in stabilità con piogge temporali e temperature in sensibile calo. E domenica, insomma, fra l'altro sarà caldissimo, si alzeranno ulteriormente le temperature nel fine settimana. A proposito di domenica, questa domenica, Olly e Giulie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Prison calling ain't 9 years old.
2: You're

0: Bene, tra poco la linea al mercatino, intanto sono le 11.
1: Eh?
0: No, non lo so, dimmi tu, che vuoi fare? No. No, perché giustamente dici tu al mercato fa caldo, come si fa, no?
1: Insomma, via.
0: Non è proprio il massimo, giusto?
1: Queste gallacce che ti pigliano è un conto.
0: Cioè, magari questo non è proprio l'orario ideale per andare al mercato. Che dici?
1: No.
0: Forse meglio la mattina proprio presto. Dovremmo cominciare a fare il mercatino la mattina alle 7 con il fresco.
1: Proprio anche alle 6:30.
0: Certo. Come chi va a prendere.
1: Poi non si resiste a letto la mattina, eh?
0: No, la notte. No,
1: non è proprio il caso, guarda. Uno si alza, lascia. Proprio non. No, non va bene.
0: Non hai il piacere, no, di stare.
1: Sì, no. Poi la mia sveglia suona alle 6, no?
0: Mm.
1: Non so perché.
0: Vabbè.
1: Mi pare che mia madre mi abbia raccontato che io sia nato proprio a quell'ora. Chissà, può darsi che è qualcosa di inconscio, no?
0: Sì.
1: Che ti porti dalla nascita.
0: Sì, può darsi.
1: Insomma, tra le 6:30 pare, insomma, che io venni.
0: Mm.
1: Ormai è passato remotissima la luce.
0: Sì, ok.
1: Mi sveglio lì. Però no, a volte, sai, te va di rimanere un attimo, specialmente d'inverno.
0: Sì.
1: Al calduccio, sì. Sai, ormai una persona è un tutt'uno con le sue coperte, no?
0: Sì,
1: lenzuola.
0: Certo.
1: È come se uno fosse ritornasse un po' nel livido amniotico, no? Ogni mattina è un nascere, se ci pensi.
0: Sì,
1: no?
0: è vero, certo. Sì.
1: E quando non è caldo, è bello rimanere un po' ancora nel grembo della mamma, no?
0: Sì, è vero. Così. Chi te lo fa fare? No?
1: Quando invece arrivano sti caldi,
0: sì, non vedi l'ora.
1: Mio,
0: sì.
1: Non proprio scappi via, ma
0: sì,
1: che si liquidi. Ma è sudore, no?
0: No, liquido amniotico.
1: Ma è sudore, non è cosa che nutre.
0: Sì, è vero.
1: Via.
0: Quindi.
1: E poi in ritardo un secondo arriva la mia cagnetta e me sveglia lei, insomma, che stai a fa'.
0: Certo, con sto caldo, usciamo, proviamo a vedere, no?
1: Bravo, stufa.
0: Certo.
1: Questa palla di pelo marrone. Sopra la faccia che poi cerca di levarmi il sudore, come fa un cane a levarti il sudore, è facile da intuire, no?
0: Certo
1: che c'ha per lavarti, che mia c'ha l'asciugamano,
0: no,
1: la lingua,
0: sì, ovviamente sì,
1: sono baci, languide carezze,
0: dolci
1: baci e languide carezze. Vabbè, dai.
0: Va bene, allora
1: mi piglio la linea,
0: ok.
1: Però ancora non so proprio preparatissimo, credo. Mi manca un passaggio.
0: Sì.
1: Questo, aspetta, che mi sto attrezzando, Perché come faccio a controllare la situazione? Ecco, adesso sì. Bene, ci sentiamo domani allora.
0: Sì, domani mattina.

0: vediamo, no? Vediamo un po'.
1: Era una bella canzone.
0: Beh, c'era anche Etienne più famosa, forse. Delle due, diciamo.
1: Etienne, sì, è vero.
0: Aspetta che l'ho trovata, mi devi dare ancora qualche secondo, più o meno 6 secondi, poi magari l'ascoltiamo prima di mandare il GR. Aspetta la
1: siamo ancora un po' di più insieme.
0: Ma certo.
1: Gioia.
0: Eccola qua, te la ricordi?
1: Sì, Gaspacchi.
0: Sì, Etienne.
1: Etienne. Era molto sensuale.
0: Molto, direi.
1: Senza essere la classica abbonanza, no? Però.
0: Sì, è vero, sì, è vero.
1: Sentiamo qualche nota di lei.
0: Vai.

0: Un milione e mezzo di copie vendute per questo 45 giri, caro Giorgio. Bei ricordi. Bene, salutiamo Gashpati.
1: Gashpati.
0: Sì, la salutiamo.
1: Abbiamo ricordato.
0: Ok.
1: La cantante di Etienne, proprio, sì. Ha fatto bene a ricordare che questa è la sua canzone,
0: sì,
1: iconica,
0: poi,
1: no?
0: Bene, poi dopo
1: non c'era anche la Watt, l'Ovatta?
0: Aspetta un attimo.
1: Adesso non è che ti voglio, c'è un sacco da fare, no?
0: Aspetta.

0: Se la Watt mi sembra che fosse, o forse non era lei, non la trovo.
1: Non era lei?
0: Non la trovo. Vedi un po', se la trovi tu.
1: Ah, tiene, no, la Watt non c'entra niente.
0: No, quella era un'altra. Aspetta.
1: Chi era quella della Watt?
0: Chi è questa? Aspetta, addirittura mi chiede, no, insomma, non posso, mi chiede di confermare l'età, ma che andiamo a vedere, no? No, per favore, guarda, devo confermare l'età per andare a cercare questa cosa, dai, su.
1: Non esiste. Poi la Watt la vado a cercare io, dai, però ti voglio liberare da queste mie insidiose.
0: No, aspetta, forse era. Vediamo se. È questa qua, giusto?
1: Sì.
0: Anno 1986.

0: è che passa quattro?
1: Caroline Loeb, credo che sia.
0: Ah,
1: hai capito?
0: Ho messo insieme due cose.
1: No.
0: Tiene la canzone di Guesh.
1: Sì.
0: Guesh Patti.
1: Sì. Va bene, allora.
0: Così è irriverente. Irriverente. La canzone considera irriverente. Non
1: sì.
0: So, poi andrò a cercare anche la traduzione per capire l'irriverenza.
1: Di... Sì.
0: Però questa è la canzone, cioè non ce ne stanno altre in giro?
1: Di che? Di
0: Guesh Patti.
1: Ma c'era qualcos'altro. Io vabbè, quello è stato il suo più grande successo. Qui che cos'è? Queste adesso non me ne ricordo, sai? Boh, non lo so.
0: Vabbè,
1: avrà
0: dico?
1: Fatto altre canzoni, però non me le ricordo. Va bene, allora, noi ci sentiamo domani.
0: Domani
1: mattina. Ciao a tutti, ciao Giorgio.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.

0: essenzialmente il mercatino, insomma, il nostro programma di annunci, uno spazio aperto, libero e indipendente. Cioè, dipendente, insomma, dipende da quello che passa il convento, insomma, non è che uno dice no. Soprattutto dipende da voi, insomma, se il programma è più o meno simpatico, divertente e utile, dipende da quello che ci propongono i nostri amici, i nostri ascoltatori, attraverso telefono, messaggi e quant'altro, insomma. 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852. Tra l'altro, non ieri credo mi è arrivato anche un messaggio vocale, da parte, che non ho potuto ascoltare peraltro, da parte di un nostro amico ascoltatore che si chiama Ennio. Allora, Ennio non lo ascoltate, lo ascoltiamo insieme, eh? I 59 secondi di Ennio, però non sono di oggi, quindi no, magari mi chiedevo qualcosa. Ascoltiamo, dai, sentiamo che dice.
1: Giorgio, buongiorno. Buongiorno a te e tutti i tuoi ascoltatori di Radio Galileo.
0: Grazie.
1: Allora, non mi trovo, diciamo, a casa, sono fuori, e approfitto di questo messaggio per fare un annuncio. Avrei bisogno di una base per sostenere un televisore di 30 pollici, no, la base a muro, una base di appoggio su un tavolo, su qualcosa del genere. Se ci fosse qualcuno che l'ha e non se la dobra, mi farebbe molto piacere averla. Grazie, Giorgio. 32. Pollici 32. Grazie Giorgio, buona giornata.
0: Il numero di Ennio, che non me l'ha detto in questo vocale, sono andato a cercarlo, è 347 7219 661, 347 7219 661. In questo annuncio lui cercava un televisore, evidentemente l'ha trovato, e adesso cerca naturalmente la base per il televisore di 32 pollici, il televisore di Ennio. Quindi, ok, va bene. Detto questo, ripeto ancora una volta il numero di Ennio, è 347 7219 661. E Ennio, allora, mentre parlavamo prima con l'ottima Nadia, è venuto fuori un titolo di una canzone che io avevo attribuito a Gesh Paty, scomparsa, abbiamo detto, no? Questa cantante che cantava in modo molto irriverente, ma anche molto sensuale, così, che poi non c'entra niente lei. Cioè, abbiamo mandato la canzone poi di lei, no? Ma io vi citavo Selawat, che è una sua canzone, un altro grande successo francese di Caroline Loeb. Allora, via, mandiamola, dai, mandiamola, perché Selawat era un'altra canzone bella, un grande successo, 1987.

0: Allora, Caroline Leb, in comune con la con il grande successo di Gashpati, questa canzone ha l'anno, perché anche Etienne, il grande successo di Gashpati, che abbiamo ascoltato prima, no? Prima della pausa, sono entrambe dell'87, del 1987. Adesso vi porto in Cina, la Cina in onda. Le informazioni dal paese del dragone.
1: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 24 giugno il presidente cinese Xi Jinping si è recato a Dezhou per una visita di ispezione. Xi ha verificato la situazione del raccolto del grano, della semina del mais e delle forniture agricole, dialogando con coltivatori, operatori di macchinari agricoli e tecnici, ai quali ha dichiarato che l'approvvigionamento stabile di cereali e prodotti agricoli resta una priorità assoluta. Successivamente è arrivato in un villaggio per informarsi sul lavoro delle organizzazioni di partito a livello locale e sui servizi pubblici. Visitando una famiglia, ha chiesto informazioni su lavoro, reddito, salute degli anziani ed educazione dei bambini. Il leader cinese ha poi esortato i funzionari a focalizzarsi sul benessere pubblico, a risolvere le difficoltà concrete dei contadini e a guidarli verso una vita migliore. Intervenendo alla sessione inaugurale del forum estivo di Davos 2026 nella città costiera di Dalian, il premier cinese Li Qiang ha sottolineato che l'economia del paese mantiene una forte resilienza e un andamento positivo. Secondo il premier, questa stabilità offre al mondo una certezza e rappresenta un porto sicuro. Li Qiang ha inoltre ribadito l'impegno della Cina ad ampliare attivamente l'apertura verso l'esterno e a integrarsi sempre di più nell'economia globale. Nei primi 5 mesi dell'anno le importazioni cinesi sono aumentate del 20,5% su base annua, superando nettamente la crescita delle esportazioni e collocandosi al secondo posto nel mondo da 17 anni consecutivi. Il 22 giugno è stato pubblicato ufficialmente il piano d'azione per favorire gli investimenti esteri. Molte misure derivano dalle richieste raccolte durante le tavole rotonde mensili con le imprese a capitale estero. Dal 2023 si sono tenuti 50 incontri in questa forma con la partecipazione di oltre 2000 aziende. Il presidente di Novo Nordisk China ha dichiarato che il piano d'azione ha rafforzato la fiducia della multinazionale danese negli investimenti nel paese, ricordando che le complesse richieste avanzate dall'azienda sono state tutte attuate una dopo l'altra. Credo che non ci sia prova migliore di questa. Il 1 luglio entrerà in vigore la legge cinese sulla promozione dell'unità e del progresso etnico. Si è tenuta una conferenza stampa il 24 giugno per illustrare i lavori in materia. Il direttore della Commissione Statale per gli Affari Etnici ha ribadito che le affermazioni del lavoro forzato sono del tutto infondate e ridicole, spiegando che tutti i cittadini dello Xinjiang che lavorano fuori regione lo fanno esclusivamente su base volontaria, con l'obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita. Il Ministero cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente ha pubblicato il 25 giugno il rapporto di rilevazione 2025 sul Blue Hole dell'isola Wangyan. La dolina marina di origine corallina, fenomeno raro a livello mondiale, è la prima finora individuata in Cina. Studi preliminari indicano che la grotta dovrebbe essersi formata almeno 3200 anni fa. La dolina di Wangyangdao e le acque circostanti presentano inoltre una ricca biodiversità. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda durante la settimana una o due volte in onda in questo programma o altrove, dipende da quando, dagli arrivi, insomma, dall'orario. Va bene. Allora, vende decespugliatore piccolo a corrente, vende specchio grande per ingresso. Maria Narniscalo 346 37 48 595, 346 37 48 595. Sabrina vende francobolli, monete antiche e molti fumetti di Topolino da collezione. Topolino, quello lì, da collezione. Il numero di Sabrina è 339 180 9094, 339 180 9094. Mario, o meglio sua moglie, però il numero è di Mario, il marito, vende spremi pomodori elettrico per fare la conserva in casa. Il numero è 347 7182 710, 347 7182 710. Vende carrello con gommone 20 cavalli, con volante di comando, 4 metri, 1000 euro. Carrello con gommone di cavalli, con volante di comando, 4 metri, 1000 euro. Vende un altro gommone 4 metri con chiglia rigida, motore 25 cavalli, motore ausiliario 4 cavalli, con carrello LB collaudato il 18 giugno di quest'anno, quindi recentissimamente. Il numero è 347 8513 751, 347 8513 751. Duilio cerca una badante automunita con urgenza, una badante 24 ore su 24 automunita a Narni. Il numero di Duilio è 0744 726382, 0744 726382, il telefono. Adesso ci fermiamo un attimo.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Cerca un serbatoio per un trattore Esame Explorer 60. Tiziano, il numero è 333-3195-545, 333-3195-545. Poi c'è Ruggero che vende un asino con tutti i documenti in regola, un asino Martina Franca maschio di circa 10 anni, di ottimo carattere, e il numero è 349 090 5621, 349 090 5621. Mi ha telefonato prima un paio d'ore fa, mi ha telefonato Giovanna, la moglie di Ruggero, che mi diceva, insomma, che su questa non ho capito bene ero ancora in trasmissione, quindi non ho potuto approfondire. È successo la telefonata di una persona interessata, credo, all'asino, che però dopo non si sono più riconnessi. Se Ruggero è all'ascolto, mi potrebbe anche chiamare per chiarire questa cosa dell'asinello, altrimenti lo chiamo io, se non disturbo. Lo disturbo? Vado a disturbare Ruggero? A disturbarlo? Adesso può darsi che è tornato, al lavoro Ruggero. Prova a chiamare Ruggero per sapere un po' tanto come va. Lui ha fatto degli interventi agli occhi, penso che sia andato tutto bene, però non so se ancora, a parte che con questo caldo, lavorare in campagna Ma d'altra parte, se in campagna c'è da fare, no? No? Che dici? Eccolo lì, non telefono, telefono sta squillando, però Ruggè. E allora prova a chiamare Giovanna, eh? Prova a chiamare Giovanna. Allora, chiamo la signora Giovanna, che simpaticamente Ruggero chiama con affetto tribolata. Giovanna, saranno pranzando? C'hanno da fare un po'? Oh, eccola
3: Allora io mi sono.
0: Giovanna, adesso siamo in diretta. Allora, tu mi puoi spiegare bene sta cosa dell'asino?
3: Veramente io l'avevo spiegata anche.
0: Ma io
3: Ti
0: non ero.
3: dicevo che quel signore
0: Sì.
3: che chiama dice che noi non gli rispondiamo mai, Ruggero non gli risponde mai, ma Ruggero gli risponde se lui fa il numero giusto.
0: Sì, certo.
3: E se fa il numero di casa lo facesse squillare un po', perché io non ce la faccio con le gambe mie a
0: Lo
3: correre
0: so,
3: dal
0: lo
3: telefono
0: so,
3: di
0: lo
3: casa.
0: so, lo so, lo so. Perfetto.
3: Allora gli dice a quel signore che
0: Sì.
3: ritelefonasse, telefonasse a Ruggero
0: Ecco, siccome mi.
3: oppure telefonasse a me, che gli dico guarda il numero
0: Sì,
3: di Ruggero
0: siccome Giovanna Ruggero sta telefonando a me adesso.
3: va benissimo, allora,
0: Oh,
3: però io mi
0: allora.
3: ero spiegata.
0: Lo so che te l'hai spiegata, ma io sono un po' rincoglionito, capito?
3: Ah, ecco, meno male che te lo sei riconosciuto,
0: Io
3: no?
0: sono un po' rincoglionito, allora non avevo capito bene. Va
3: Va a posto,
0: bene.
3: buona giornata, ciao.
0: Va bene, allora mettiamola così, dai. Allora, io mi stava chiamando Ruggero e quindi lo richiamo. Eccolo lì. Allora, vediamo un po' se riesco a parlarci un po' con il mio amico Ruggero, che mentre parlavo con Giovanna mi stava chiamando lui. Però mo squilla e Ruggero ha. Io cercavo Ruggero, invece mi risponde chi? Orlando?
4: Certo.
0: Io chiamavo Ruggero e mi risponde il figlio.
4: Perché non faceva in tempo a rispondere, allora ho preso il telefono io.
0: Sì, niente, no, perché stavo parlando con tua madre poco fa, in diretta, con Giovanna,
4: Ah, addirittura. Bene,
0: perché c'era questa
4: bene.
0: questione dell'asino Martina Franca che Ruggero
4: Dice
0: vende,
4: che non ha ricevuto nessuna telefonata,
0: no?
4: a suo dire.
0: A suo dire.
4: Ecco.
0: Allora, quindi ripetiamo l'annuncio, è un bellissimo asino, vero Orlando?
4: Sì,
0: Docile.
4: è un Martina Franca, molto docile.
0: Sì, va bene. Sì, ma come sta
4: Ok,
0: Ruggero con gli occhi adesso?
4: Ruggero abbastanza bene, è in netta ripresa,
0: In netta ripresa.
4: indossa un paio di occhiali da sole e
0: Ah,
4: sembra un
0: beh,
4: modello.
0: affascinante, io l'ho visto con gli occhiali.
4: Affascinantissimo,
0: L'ho visto con gli
4: affascinantissimo,
0: occhiali
4: ecco.
0: da sole.
4: Sì, tornerà meglio di prima, ha detto.
0: Sì, me lo puoi passare un
4: Te lo
0: secondo?
4: passo, te lo passo subito, te lo passo subito.
0: Via, lo saluto.
4: Papà!
0: Eccolo là, stanno in campagna.
5: Edoardo, sì, che ti vuole fare un saluto in diretta.
0: Eccolo, vedi? Si sente il rumore della
5: Ciao,
0: campagna.
5: Bobo!
0: Eccolo, Ruggero. Allora, no, ho parlato con Giovanna poco fa, mi ha detto di questa cosa dell'asino Martina Franca
5: Sì,
0: che.
5: ma allora adesso te spiego io, perché quella capisce tanto poco, non te sa spiega. Allora, dice, mi ha telefonato un signore di San Carlo.
0: Sì,
5: San Carlo qui sopra la rotonda di Terni
0: certo.
5: Est. Che era intenzionato a comprare un asino maschio.
0: Sì.
5: Allora, però dice che io non ho risposto mai, può darci pure, ma io ho controllato l'agenda. Non ci sta questo da San Carlo, non mi risulta. Allora, se per piacere ci metti un numero mio, già ci sta, più un numero tribolata, se
0: Certo,
5: giù uno risponde.
0: allora insieme al numero tuo che è 349-090-5621 ci mettiamo anche il numero di Giovanna,
5: Sì,
0: giusto?
5: dottore, in modo che questo signore sia interessato, poi se va a lavorare passa davanti a casa mia, numero 105, ci può rimettere anche questo, Mastelli Ruggero, via San Venezia, 105, lo portoncino sta proprio sulla strada.
0: Sì, sì, è facile trovarlo. Allora, adesso sto copiando il numero di Giovanna, così lo dico subito. Allora, 347-211-7613. Questo è il numero di Giovanna. Allora, insieme al numero di Ruggero, che è 349-090-5621, c'è anche il numero di Giovanna, che è 347-211-7613. Giusto?
5: Ruggero? Sì, è esattissimo, tu. Perché io può darsi pure che mi ha suonato e non l'ho inteso. Per dentro la cosa c'erano parecchi dei numeri senza nome. Certo. E allora può darsi che mi ha telefonato, ma se gli interessa io l'asini ce l'ho, oltre a questo ce l'ho anche altri se gli interessa.
0: Quanti asini c'hai?
5: Sono la diecina.
0: Che bello. Bello,
5: sì, ma sei... ho fatto il paese dei balocchi, ci manca la Pinocchio e Lucignolo. Pinocchio no, perché diceva le bugie, ma Lucignolo lo faccio io.
0: Senti, ma sei tornato a lavorare dopo la cataratta?
5: Sì, siamo a Trebbia, siamo a scarica l'orzo. Non la senti la cocola come dice, così va bene?
0: Certo. Senti, allora buon lavoro. Mi fa
5: grazie,
0: piacere dottor, che stai
5: grazie.
0: Bene.
5: Tanto ci risentimo, ma appena c'è finita la battaglia dei cereali.
0: Dei cereali, la battaglia del grano. Ciao, ciao Ruggero.
5: Ciao, grazie. Salutami tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao.
0: Una bella famiglia, gli amici. Allora, bene. Allora, sapete perché per l'asino Martina Franca o un altro asinello, perché ce n'ha 10 il nostro Ruggero, potete fare il suo numero, lo ripeto, 349-090-5621, ma anche di Giovanna, sua moglie che sta a casa, 347-211-7613, 347-211-7613. Questi sono i contatti. Poi c'è Paolo che vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro, o due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, uno 820 metri quadri 25.000 euro, l'altro 600 abitabili con 1950 agricoli con ulivi 15.000 euro, in blocco 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338 1921 075, 338 1921 075. Elena cerca mobili in regalo per tutto un appartamento vuoto, tavolo, sedie, frigo congelatore, mobili per la camera, sala da pranzo eccetera, a Terni zona Cospea, 345 0248 014, ripeto 345 0248 014, il numero di telefono per quanto riguarda questo annuncio. Allora, adesso che c'è adesso vi farei ascoltare una canzone dedicata alla giornata odierna, no? Perché oggi si celebra una giornata particolare legata ai Beatles, si celebra il... aspettate che ritrovo quello che mi sono scritto prima, se no già sono mezzo... stavo un po' fuori, vabbè, dice sto fuori con l'accuso. Allora, la giornata odierna è, eccola qua, l'appunto, 25 giugno, oggi si celebra il Global Beatles Day, una giornata dedicata al messaggio di pace, amore e unità, che ha rappresentato, che essi, Beatles, hanno rappresentato e rappresentano ancora la data, perché proprio oggi? La data, ricorda, il 25 giugno del 1967, quando la band, i quattro di Liverpool, eseguirono la canzone All You Need Is Love durante il programma televisivo mondiale Our World, la prima trasmissione globale in diretta seguita da centinaia di milioni di telespettatori. E quindi che fa Giorgio adesso? Non può fare altro che mandare la canzone celebrando i Beatles. All you need is love.

tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Amore, amore, amore. E ancora amore, amore, amore. Non c'è niente che tu possa fare che può essere fatto, niente che puoi cantare che può essere cantato, niente che tu possa dire, ma puoi imparare come giocare al gioco, è semplice. Niente che puoi fare che può essere fatto, nessuno che puoi salvare che può essere salvato, niente che tu possa fare ma puoi imparare come essere te stesso in tempo, è semplice. Come si fa? Come si fa a fare quello che può essere fatto, a salvare chi può essere salvato? Come si fa? È semplice. Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. E questa è la risposta. Amore, amore.

Per l'occasione c'è su YouTube una versione colorizzata di questa session bellissima, alla quale partecipano in tanti. Mi pare di aver intravisto anche Mick Jagger, l'orchestra, palloncini colorati. We love you, yeah. C'è un grande John, naturalmente. Bella, bella storia. L'amore, l'amore, l'amore. Tutto, la risposta a tutti i problemi, a tutti i problemi del mondo, ma anche quelli personali, le cose che non riesci a capire, le cose che non riesci nemmeno lontanamente ad intuire, l'unica risposta, tutto ciò di cui hai bisogno è amore, eh? Tutto il contrario di quello che stiamo facendo adesso, no? Siamo diventati odiatori e odiosi anche. Veniamo odiati e ricambiamo con odio, insomma, e non va assolutamente bene. No, siete d'accordo? Spero che, insomma, tutto sommato, giusto? Che vuoi farci? Come? Buon vento? Andiamo con il buon vento, allora.

0: buon vento.
1: Io in linea Paolo, al quale sto dicendo di provare a camminare, però lui, al di là del fatto che veramente insomma non ce la fa, sembra un po' scoraggiato, vero Paolo? Paolo, sei un po' troppo scoraggiato, però dai.
2: Che vuoi qua?
1: Hai presente quei camminarelli alti, no? Che ti metti bello, e lì poi prova a muovere le gambe dentro casa, piano piano vedrai che riconquisti la posizione eretta, dai. No,
2: vediamo,
1: provaci, perché poi puoi fare tante cose, tante cose le puoi fare anche da solo dopo, no? Piccole, piccole cose, perché non è che te poi metti a correre, però qualcosa.
2: No, io basta che vada a bagno da solo, quello, già è tanto.
1: Perché uno, sai, quando stai in queste condizioni che non ti puoi alzare per niente e dipendi totalmente dagli altri, si sente anche un po' di peso, no? Anche uno si sente anche un po'.
2: So.
1: È vero? Claudio, so. E dico, scusami, Paolo, fammi sapere però, Dai.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Non ci proviamo.
1: Provaci. E poi me lo fai sapere però, Guarda, ci ho provato a fare due passetti. Oh, non casca però, se no mi sento in colpa dopo. Capito?
2: No, no, beh, mancherebbe.
1: Deve essere prudente, con prudenza. Va bene.
2: Va bene.
1: Ciao Paolo. Allora, Claudio da Montecastrilli vende vino bianco, carica presse grande, spaccalegna uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi attacco a 3 punti idraulica, spandi con cime, motozappa diesel 14 cavalli, mieti trebbia modello 132 Laverda, ma vende anche fieno, aspetta, ha scritto vende fieno primo e secondo taglio, mi pare che era questa la dicitura. Vino bianco, l'abbiamo detto, carica presse grande, eccetera eccetera, e il numero è 338 6149 296, 338 6149 296. Questo l'ho letto. Ioana, cerca lavoro come badante 24 ore su 24 a Terni per una ma anche due persone. 366 34 200 53, 366 34 200 53. Marcella vende una bici con tre ruote, una bici elettrica con batteria nuova e bauletto. Il numero è 320 8169 017, 320 8169 017. Vende lettino per prendere il sole, vende pannolini per anziani taglia M, vende vasi e fioriere di varie dimensioni, prezzo ad offerta. Il numero è 328 5736 658, 328 5736 658. Io sono, che faccio adesso? Me ne vado? Me ne vado, faccio come un venditore ambulante mitico che quando arrivava diceva sempre me ne vado, però non se ne andava mai. E ce n'era un altro che frequentava Sismano, la zona di mia madre, di mia nonna, che c'aveva tutto, incredibile. Io mi ricordo, arrivava con una, sapete, un'ape, che era una pacchione, era un'ape piena zeppa di robe, c'era di tutto. E quando qualcuno gli chiedeva qualcosa, lui risponde, cioè non gli mancava niente, e diceva ci l'ho, nel senso che ce l'aveva, ci l'ho. E allora lo chiamavano Cilò. Cilò, ce l'hai una conchetta piccola? Ce l'ho. E lui non gli mancava niente. E che faceva? Perché faceva tutto questo il venditore ambulante? Lo faceva per i soldi? Ma secondo me la faceva anche per amore, per un po' d'amore, che è il titolo della canzone poi, per un po' d'amore.

0: Per un po' d'amore con Alessandro Mannarino. Per un po' d'amore, va bene, io adesso vi lascio.
1: Go!
0: Che? Come?
2: Sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui però.
0: J-Ax. No, vi lascio e ci sentiamo domani.

0: www.unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi, da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
7: 2 scosse in meno di 1 minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro? Parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali. Entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5. Talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla Presidente Rodriguez. 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali. Ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficili. Difficilissimi soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
6: I padri e le madri costituenti seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel discorso, momento centrale delle celebrazioni oggi a Montecitorio per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Oltre al Capo dello Stato presenti la Premier Meloni, presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. E nel pomeriggio da Antibes in Francia prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla Premier Meloni e il presidente francese Macron. L'incontro dopo il vertice a 5 a Berlino in vista del summit NATO, oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Il tema infiamma la polemica politica interna anche per le parole di Rutte, che parlando con Trump del contributo europeo all'attacco in Iran ha rivendicato dalle basi italiane decollate 500 aerei. Sostegno logistico, non aerei da combattimento, precisa il ministro Crosetto. Ma la questione entra nel mirino di Teheran, che sottolinea Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO. Spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Nicola Compagnone.
8: Temperature roventi e afa asfissiante. L'emergenza caldo non concede tregua all'Italia, dove si contano anche 3 morti, tra cui 2 agricoltori. Oggi al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per fare il punto

0: appunto la presiederà il ministro Schillaci, che conferma grande attenzione specialmente per le categorie più fragili. E oggi sono 17 le città da bollino rosso, con previsioni di temperature ben oltre i 40 gradi, e a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo di condizionatori si registrano blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone che potrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito, dove centinaia di scuole sono rimaste chiuse.
1: Svolta nell'omicidio dell'interprete e traduttore trovato ucciso in casa a Milano, fermato nella notte tra lunedì e martedì un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. Il fermo è stato convalidato ieri. Il giovane è ritenuto l'autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato a Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il

0: numero 06 45 67 83 63, per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano italiani coinvolti. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Grave incidente questa mattina lungo la superstrada Pedemontana Veneta nel Vicentino. Morti un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16. L'auto su cui viaggiavano, che precedeva un pullman di ragazzi diretti a Gardland, avrebbe tamponato un camion all'interno della galleria. Ferito anche un quarantenne alla guida di un'altra vettura rimasta coinvolta nell'incidente. Ripercussioni sul traffico. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: dormire.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del Mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
6: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3. E chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti-Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride.
5: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo, l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. Continuano intanto le proteste degli atleti contro la distribuzione, secondo loro iniqua, dei ricavi. Come già successo a Roland Garros, nella prima settimana di Wimbledon i migliori tennisti limiteranno a 15 minuti le loro conferenze con la stampa. Siamo ai motori, MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
7: Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare, però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però appunto bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
5: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno.
8: Sono contento di tornare in pista. Ovviamente, sai, tutto quello che è successo i giorni scorsi è stato complesso. Ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori.
5: Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, domani le prime 2 sessioni di prove libere, sabato FP3 e qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Kimi Antonelli, il giovane bolognese è in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Sull'onda del primo successo del leone britannico a Barcellona, la Ferrari porterà sul tracciato di Spielberg una nuova power unit, il primo dei 2 jolly concessi dall'Aduo. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. In caso di diniego, il pilota dovrà comunque pareggiare il peso della monoposto aggiungendo 5 kg di zavorra a bordo. In chiusura la pallanuoto, al via la finale scudetto tra la Prorecco e Brescia. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, le prime due sfide in programma oggi e domani. Il terzo appuntamento della serie è lunedì in Lombardia, l'eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Fischio d'inizio alle 20. Ed è tutto.

musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 i dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Baci, abbracci e strette di mano, accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente francese Macron, che non risparmia neppure una battuta. Da quanto tempo non ci vediamo, facendo riferimento al ritmo serrato degli ultimi appuntamenti ai quali hanno partecipato. Nel vertice intergovernativo Italia-Francia di Antibes, i due leader cercano un'intesa su difesa, spazio ed energia in attuazione del trattato del Quirinale. Sul tavolo anche i nodi geopolitici, dalla guerra in Ucraina e Iran ai rapporti con NATO e USA. Contemporaneamente al vertice bilaterale Roma-Parigi, alle

0: né prima edizione del Forum Economico Francia-Italia, appuntamento di alto livello dedicato al rafforzamento delle cooperazioni economiche, industriali e strategiche tra i due paesi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024, per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Leroy Merlin celebra l'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, dedicata all'emergenza abitativa. Sentiamo.
1: Sono oltre 500 i volontari, collaboratori, clienti e cittadini che hanno partecipato all'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, un'iniziativa promossa da Leroy Merlin in risposta alla povertà abitativa. Il nuovo appuntamento si è contraddistinto per un'importante novità: per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti, raccogliendo quasi 300 proposte in tempi brevissimi. Di queste, circa 40 sono state selezionate per un intervento immediato grazie al coinvolgimento di 52 negozi Leroy Merlin e di oltre 500 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un impegno collettivo che ha permesso di sostenere complessivamente oltre 1700 persone in difficoltà, oltre a 250 animali domestici. Siamo orgogliosi di celebrare un'altra importante edizione del Bricolage del Cuore, ha dichiarato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia. Vedere i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come insieme possiamo fare la differenza.
0: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: favole, versi dolcissimi.
1: Prese la notizia della sua morte su Facebook.
2: Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore! Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi! E degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, vi invito a resistere! Uomini del Nove!
3: Chiesto cosa, Henry Bizet? Se capisco i diritti... Che mi ha spiegato? Miseria. Com'è che certi uomini sono così gnocchi? No! Una bella calmata te la dai tu! Mettiti la lingua in saccoccia e dai retta tu a me per un po'. Ho idea che avrai da ascoltarmi per quasi tutta la notte. Di metterti il cuore in pace.
4: Allora
5: 18 e 18 puntualissimi.
4: 18 e 18 in onda con Cazzon. È tornato novembre?
5: È tornato novembre? Cioè, magari
4: perché ho il mal di gola.
5: E io sono una fan in realtà della bella stagione, però di questi tempi.
4: È tornato novembre perché io ho questo mal di gola che, come sentite, allora, quando è novembre perché è freddo, quando è estate perché c'è la ricondizionata.
5: Qualcosa del senso.
4: C'è qualcosa che complotta contro di me e la mia voce, diciamolo.
5: Ci sono, i poteri forti sono contro di noi.
4: I poteri forti, no, contro di me. Tu sai una meraviglia. Io so sempre più distrutto. Ho detto vabbè, adesso vado tutto una bella stagione fino a ottobre, no? E niente, ecco, mal di gola.
5: E sarà per questo che siamo costretti a interrompere le trasmissioni.
4: Ma sì, anche perché ma diciamo che per questo, altrimenti non avremmo mai interrotto.
5: Esatto,
4: amici,
5: saremmo andati avanti ad oltranza, però
4: amici
5: ci sono
4: amiche
5: motivazioni
4: di Radio Galileo
5: superiori.
4: Sì, ecco, superiori. Tipo il fatto che bisogna riposarsi d'estate,
5: sì.
4: Quindi
5: è arrivato il momento. Ma a cosa stiamo alludendo? Al fatto che questa è la puntata finale di questa stagione di Concazzone.
4: Ah, chiusura di stagione.
5: Ma della trasmissione culturale 360 gradi.
4: Ci hanno rinnovato il contratto per l'anno prossimo,
5: è in forza, proprio come le stagioni di streaming.
4: Che sarebbe tipo la 25esima stagione tra allarmi siamo razzisti, la Befana non esiste, Concazzone, insomma, siamo arrivati a una 25esima,
5: una discreta permanenza
4: anni,
5: su Radio Galileo. Sì,
4: io, tu ovviamente sono due anni che mi fai compagnia e ti ringrazio di questo.
5: Grazie a te,
4: perché,
5: Ale, che mi ospiti. Anzi.
4: Soprattutto ti ringrazio gli ascoltatori che non devono sopportare solo la mia voce.
5: Ma di che, anzi, io ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici.
4: Ascoltatori
5: che
4: e ascoltatrici, giusto?
5: Sì, sì.
4: È così.
5: E che oggi salutiamo, ma non per sempre.
4: Ma no, speriamo di no.
5: Non piangete.
4: Speriamo di no. Beh, speriamo che Radio Galileo non ci faccia scherzi per la prossima stagione. Vabbè, non ci mancherebbe. Spero di no, insomma. Detto questo, è stato un anno non facile, ci divertiamo,
5: intenso.
4: Scherziamo, ridiamo,
5: sì.
4: Però insomma un po' di amici ci hanno lasciato,
5: della
4: situazione politica non parliamo, domani la Befana non esiste, non va in onda, mi dispiace, vado in piscina anche col mal di gola, anche perché ragazzi, voglio dire, di che vogliamo parlare? Cioè, vogliamo fa satira?
5: La realtà supera ogni fantasia, anche la più assurda e paradossale.
4: Io ce la metterei tutta a fa satira, però sapete com'è? Quando Alemanno, leader della destra nazionale più destra, è una delle destre più destre, però non eversiva come certe altre, quanto me, però praticamente esce dal carcere dopo una condanna per vari motivi, andate a vedere le sentenze, esce dal carcere e dice ma come si fa? Dice, no, sono stato bene perché dentro ho avuto un sacco di
5: supporto
4: perché in carcere sono tutti di destra.
5: cosa avrà voluto dire.
4: E a questo punto la satira alza le mani, dice grazie Alemanno, arrivederci.
5: Lascio il campo veramente alla realtà. Ma non c'è nessuno che cura la comunicazione di queste figure?
4: No, che cura lui proprio. Mi domando, ma c'è qualcuno che lo cura un pochetto? No, c'è Vannacci. Oh.
5: Ah, allora, botte di ferro.
4: E adesso, ci ridiamo, come suol dire.
5: Vediamo per non piangere, ecco.
4: Ma poi sono fenomeni che, insomma, io dico sempre va dato anche il giusto peso a certe cose. Cioè,
5: per il carità. Problema, come discutevo anche con altre persone, non è il fenomeno, è il fatto che nessuno dica niente, che ormai tutto si sia normalizzato e quindi sembra quasi si accetta ora, un po' passivamente.
4: Ripeto, al di là del fatto che ognuno la può pensare come gli pare, nei limiti della Costituzione, questo lo ricordo sempre, quindi il fascismo è ancora un reato, che piaccia o no al caro Vannacci, quindi il rispetto ai diritti umani
5: è sancito da innumerevoli.
4: Quindi è inutile che dice che gli omosessuali hanno il diritto di guidare la macchina, insomma.
5: Ci mancherebbe, non so.
4: Se voleva togliergli pure
5: ci
4: quello, non lo so.
5: Dobbiamo, insomma, anche sottolineare.
4: Ecco, magari bisognerebbe lavorare perché le differenze, no, se giuridiche vengano sanate una volta per tutto, non solo per gli omosessuali, ma anche per chi ha religioni diverse, per chi ha orientamenti sessuali diversi, per chi ha etnie diverse, il colore della pelle. Ancora siamo molto lontani, uomini e donne, ovviamente, ma queste sono tutte tematiche che vedremo se riaffronteremo la prossima stagione con la Befana non esiste, perché lasciamo a Conca Zon il duro compito
5: di intrattenerci,
4: più che intrattenerci,
5: di riflettere anche.
4: Sì, certo, cultura è anche cultura questa, certo, ovviamente, certo. Però la cultura intesa come, no, libri, film, canzoni, eccetera eccetera, che ci mancherebbe che non siano impegnate, no?
5: Però un po' più pop.
4: È un po' più pop, un po' più, magari sì, magari qualcuno lo preferisce, poi magari molti non riflettono su quello che ascoltano, leggono, guardano, no? Perché magari uno dice, che ne so, io amo Vasco Rossi, ma i drogati dovrebbero stare tutti in galera.
5: Emerge un conflitto.
4: Cosa ti piace di Vasco Rossi?
5: Orwelliano questo.
4: Per carità, non perché si è ripulito, lo sappiamo, però insomma lui, voglio dire, Vasco votava Pannella perché, anzi, sosteneva attivamente Pannella e radicali perché erano antiproibizionisti, no? Oppure qualcuno dice, io adoro Cuccini, ma sono fascista. Figlio,
5: questo a me non è mai capitato, però ci credo.
4: Lasciamo perdere chi ha ex sindaci che abbiamo avuto che dicevano così, ecco, fascisti, vedi? No, ma insomma di estrema destra, nonché partecipanti ai campi Hobbit, quindi voglio dire, no, ma
5: e non apriamo il capitolo appropriazione culturale della destra del signore Gianelli,
4: no.
5: Perché
4: però voglio dire, di Cuccini che avete ascoltato, avete guardato le copertine dei dischi, ha detto mi piace Cuccini perché è un signore con la barba, bello, una bella presenza,
5: certo,
4: non avete
5: certo
4: ascoltato quello che dice Cuccini, perché altrimenti essere fascisti e farsi piacere Cuccini ce ne vuole, ragazzi. Eppure ne conosco diversi che hanno questa schizofrenia, e non, per carità, ognuno ha il diritto alle proprie schizofrenie, però mi viene il sospetto che tante volte le canzoni non le abbiano ascoltate per bene, soprattutto le parole, no?
5: Quindi un ascolto critico infatti fa sempre bene, però noi siamo qui anche per questo, per infatti dare la nostra opinione e lanciare, aprire discussioni.
4: Il mio progetto 100 canzoni di cui parlare è anche per questo.
5: A proposito, insomma, ricordiamo su conca.zone,
4: che è il nostro sito di riferimento, e potete insultarci alla mail info@conca.zone.
5: Sapete dove trovarci, dove venirci a cercare, ma d'altra parte le nostre opinioni sono opinabili.
4: Guarda, io ti dico soltanto che in questo momento ci stanno guardando dalle isole Svalbard.
5: Beh,
4: perché
5: ragazzi,
4: il nostro amico Emanuele, che ci saluta, lui è nel profondo nord, no? Cioè, probabilmente ormai è convertito alla casa Stark, o forse sta anche al di là del muro degli
5: secondo
4: esterni.
5: Secondo me, tra l'altro, a livello di temperatura sta meglio di noi, quindi salutiamo Emanuele.
4: Quello sicuro, però anche lì gravi notizie giungono sul fronte del cambiamento climatico, perché
5: scioglimenti degli acciai,
4: un disastro.
5: Ma
4: Pioggia
5: detto, invece che neve sulle alture,
4: ma ho visto le foto, praticamente la neve ormai sulla parte delle Svalbard, che so comunque stiamo parlando del circolo polare artico,
5: certo,
4: no? Non c'è più, praticamente sulla parte più sud, verso la costa, non c'è più, bisogna andare chilometri e chilometri verso il polo nord per trovare la neve. Dico tra un paio d'anni, quando uno ci torna,
5: ci saranno i resort,
4: ma sì, ci saranno gli ombrelloni per prendere
5: sulla
4: il sole
5: spiaggia.
4: Ragazzi,
5: insomma, ci scherziamo, Manu.
4: Saluto dal fresco, infatti,
5: immaginavamo un saluto.
4: Ciao Manu, occhio alle alci e agli orsi bianchi, mi raccomando. Sì, che sono quelli, soprattutto, sono un po' scorbutici.
5: decisamente. Senti, però vanno tutelati. Io invece approfitto allora per salutare Francesca dal Portogallo, che ci ascolta anche lì, e mi dice che si sta meglio che in Italia,
4: ma
5: a
4: questo,
5: livello di temperatura.
4: Guarda,
5: quindi vedi che forse forse la conca è proprio il centro.
4: Ma io no, ma non credo,
5: di calore.
4: Non, guarda, non credo solo della temperatura che si sta meglio in Portogallo, perché io sono stato in Portogallo, è uno dei posti che adoro, insieme alla Spagna, insomma, la Grecia, per carità.
5: Sì, sì, sì.
4: Però ecco, la Portogallo è uno proprio di quei posti, che Lisbona è una città meravigliosa, ultramoderna, fra l'altro, cioè ormai uno pensa sempre a queste idee portoghesi, sai, stanno peggio di no, cioè rispetto a noi stanno secoli avanti, le metropolitane che arrivano da tutti, i treni che arrivano dappertutto, le cose, cioè sì, quando
5: siamo un po'
4: c'hanno dei loro problemi, per esempio col pagamento dell'autostrada. L'ultima volta che ci sono stato nel 2017, mi sembra, non si sa quello che abbiamo dovuto fare per pagare l'autostrada, ma credo che anche questo problema l'abbiano risolto. Però insomma, voglio dire, noi continuiamo a pensare, l'Italia è una delle 7 nazioni più col PIL più grande del mondo, no? Più importante del mondo, continuiamo a pensare, cioè quelli sono poracci, ma poveri greci, ma poveri portoghesi, ma poveri marocchini.
5: Beh, in realtà poi quando escono tutte là, classifiche, graduatorie di vario genere, siamo sempre agli ultimi posti.
4: Io ogni volta che vado all'estero, anche in paesi che sono molto più poveri di noi, io vorrei fermarmi lì, dico, ma quanto si sta bene da questi posti?
5: poi certo, è ovvio, un conto è l'occhio del turista, un conto
4: per carità,
5: un po' più lunghe, però tendiamo un po' sì a fare gli snob intellettuali, ignorando,
4: cioè sono sempre più italiani che vivono là, quindi tra parentesi, lo sapete, scusa, io
5: ma ci mancherebbe,
4: poi quando mi faccio prendere la Befana non esiste, qui mi si porta via la Befana, dico, ma scusate la botta sul microfono con le cuffie
5: tecnici,
4: ma cioè voglio dire, parliamo di remigrazione.
5: Mamma mia.
4: Raga, allora, a parte il fatto che ci vuole, no, una certa vigliaccheria per non dire le cose come stanno, quindi ci inventiamo sempre queste parole, immigrazione, no, deportazione.
5: E quindi,
4: no, in base su scala etnica degli immigrati, cosa che tra l'altro sta succedendo in America quotidianamente, anche molti sostenitori di Trump vengono deportati.
5: Sì, ho letto di diversi casi, appunto, paradossali. George Carlin ne parlava nella sua stand-up comedy già parecchi anni fa, di questo linguaggio edulcorante,
4: capito?
5: Di quello che dei fenomeni.
4: Noi siamo
5: sì.
4: bravi, noi non siamo fascisti, noi vogliamo soltanto la reimmigrazione.
5: Bravi.
4: Sì. Sì, voi sì che siete umani.
5: Sì.
4: Quindi è fantastico, come
5: umano
4: lei.
5: Sì, sì.
4: Ecco, la deportazione. Sì. Vogliamo parlare degli italiani che dovrebbero reemigrare verso casa, perché la gente non lo sa, non se ne rende conto, però noi italiani siamo uno dei paesi che invadono più di quanto vengono invasi.
5: Ci sono molte da emigrazione, sì, assolutamente, stiamo dappertutto, è un valore aggiunto, come lo è invece.
4: Sì,
5: poi
4: no, ma certo, ma noi ospitiamo, tra virgolette, siamo invasi, come direbbe qualche scienziato, da 5 milioni di non italiani. Immigrati regolari, i clandestini poi sono qualche centinaio di migliaia, lo sappiamo, cioè quello è un fenomeno inevitabile che ci sarà sempre, al di là di quello che si dicono le balle che dice il politico di turno. Ma questi 5 milioni di immigrati, no? Noi praticamente la teoria quale sarebbe? Mandiamo questi 5 milioni di immigrati a casa per riprenderci i 7-8 milioni di italiani che sono andati all'estero, e li riportiamo in Italia, perché cioè, la remigrazione è anche questo. Quindi dobbiamo riprenderci.
5: A meno che non si espliciti che viene applicata su base razziale a questo punto.
4: Cosa viene fuori? Solo i neri praticamente devono andare fuori. Neri, islamici, com'è la cosa?
5: Sì, a seconda del pregiudizio dominante al momento.
4: Capire perché un italiano che sta in Olanda può starci e un marocchino che sta in Italia no. Perché non è comunità europea. Va bene. Quindi gli americani che stanno in Italia. E gli inglesi che non sono più parte della comunità europea, vogliamo fare?
5: Che cosa emerge alla fine? Io un'idea un po' ce l'ho.
4: Emerge sempre la stessa cosa, che gente è xenofoba, ovvero ha paura del diverso, i politici giocano su questa paura, perché non possono dire che noi stiamo male perché loro continuano a spendere male quando va bene, a magnarseli quando va male, i soldi pubblici.
5: C'è sempre un nemico, un capro espiatorio che fa comodo.
4: La lotta verso il più povero, sì, l'immigrato ovviamente è il candidato ideale, ma lo siamo stati anche noi, quando noi andavamo come in America. Chi qui non si affitta agli italiani, perché noi portavamo la mafia, gliel'abbiamo portata là in America, la mafia dall'Italia, è vero.
5: Come internamente d'altra parte qua con
4: però la gente c'ha
5: dal sud al nord con le migrazioni, sì, dal nord,
4: sì, insomma, appunto. Quindi poi
5: purtroppo
4: bisogna...
5: è un fenomeno allora, che è molto umano veramente, però proprio umanamente bisognerebbe con la cultura, no? Magari.
4: Ma sai, allora io che faccio a quel punto? Allora io divento comunista estremista. Dice Max Enzo, no Max non è comunista, allora ognuno deve stare al comune suo.
5: Comunista tu,
4: no, no, no,
5: comune.
4: No, comunista nel senso di comune. Tu dove sei nato? A Bidondo, tu stai a Bidondo. Dove sei nato? A Vigevano, vai a Vigevano, non t'azzardare a venire a Terni solo neanche quelli di San Gemini fa comune, a San Gemini dovete stare.
5: Comunista ragazzi. Nel senso, ma di
4: comunista,
5: campanilista,
4: comunista.
5: Però a noi tocca l'estate tropicale,
4: no,
5: ormai
4: no,
5: della Conca.
4: Pazienza, ci abbediamo, noi siamo l'importante è che tutti,
5: d'altra parte ognuno, no, si sarà adattato geneticamente alla sua
4: chiaro,
5: area,
4: ma soprattutto
5: teoria,
4: perché è così caldo, perché ci stanno troppi extracomunistari tutti extracomunistari che fanno alzare la temperatura, se tutti questi extracomunistari se ne vanno a Terni,
5: praticamente Terni e Dernani
4: e già i dintorni vedremo se fanno comune, no, stanno allo comune loro, ecco, io so per lanciare il movimento comunista questo, però comunista questo, veramente comunista.
5: Cioè, alla fine siamo riusciti a fare un po' di satira, ma non so se sarà lontanissima dalla realtà.
4: Io spero di no, perché insomma ecco, ecco. È ora di rimettere le cose a posto, come diceva qualcuno tempo fa. Anzi, sai che mandiamo adesso? Guarda, c'è una bella canzone. Che
5: hai
4: sta
5: avuto
4: lì
5: un
4: da...
5: colpo di ispirazione,
4: sì,
5: proprio.
4: Ho ispirato e... Ecco, grazie.
5: Figurati. Nel frattempo in regia, quindi seguo il tuo consiglio, però adesso me lo devi comunicare o telepaticamente oppure dobbiamo esplicitarlo.
4: No, adesso lo trovo, eccolo qua, ce lo dovrei avere, eccolo qua, infatti io, ecco, questa sarà la sigla del movimento comunistista? Il movimento comunistista dei prossimi anni, questa sarà la sigla, l'ha fatta Cisco dei Modena City Ramblers e si chiama Da Venì Baffone, è più chiaro di così, ragazzi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Quaranta, bentornati su Radio Galileo. Questa è Conca Zone. Dopo la nostra introduzione in cui abbiamo spaziato esatto verso la Befana non esiste, che d'altra parte è giunta a conclusione della sua stagione anche lei. Quindi ci siamo presi la libertà di fare un po' la Befana non esiste in introduzione di puntata. Possiamo iniziare con la nostra classica rassegna invece culturale. Ale, ma oggi di che parliamo?
3: Ma scusa, io sono venuto qua perché volevo sentire che parlavi tu. Visto questa settimana? Dici qualche film bello. Io ho visto i mondiali, ti posso dire quello che ho fatto in Brasile.
2: Possiamo parlare anche dei mondiali, perché no? La cultura sportiva, appunto.
3: Ne parleremo a settembre, quando ricominciamo, ottobre, poi quando ricominceremo, perché insomma.
2: E si vedrà come sono andati d'altra parte.
3: ma tanto già lo so, guarda, io ho scommesso 5 euro che vincono gli Stati Uniti.
2: Ecco qua, dato non l'avrei detto che tu scommettessi.
3: Voglio dire, sono quotati a 50, scommetti 5 euro, ne vinci 250. Considerando che Trump, quello che non riesce a avere, se lo compra. Ho detto, vabbè, se Trump rovina i mondiali, io mi prendo 250.
2: Hai scommesso su Trump?
3: No, sulla stupidità. Dato che in realtà, voglio dire, no? Cioè, lui riesce a rovinare qualunque cosa che tocca. Quindi ho detto, adesso faranno uno scandalo tipo quelli della Corea del Sud, che tu non credo eri nata nel 2002.
2: Ero nata, però, piccolina, per ricordarmi. Ecco,
3: i mondiali della Corea del Sud sono ricordati come quelli in cui la Corea del Sud fece di tutto pur di arrivare alle semifinali. Proprio si comprò la partita con l'Italia, con la Spagna, col Portogallo, fino con l'Italia fu famoso Byron Moreno, che insomma ha fatto di tutto, non ha dato un rigore a Totti clamoroso e lo buttò fuori per simulazione, no?
2: Mamma mia.
3: Dato che la Corea del Sud è una colonia degli Stati Uniti e quest'anno gli Stati Uniti vogliono far vedere quando sono diventati bravi a giocare a calcio, Succederà secondo me un casino. Fino adesso hanno giochicchiato bene, stanno vinendo 3-0.
2: Okay, io non ho seguito,
3: no, non ci sono stati scandali. Però quando ci avranno le partite difficili, tipo metti che nel quarto finale si beccano USA-Brasile,
2: cioè,
3: voglio dire, sai com'è. Secondo me arriverà lì qualcosa, qualche Byron Moreno catapultato là. E allora dico,
2: però quantomeno tu nel caso ti arricchirai un pochino,
3: dato che lì se stanno i quarti chiaramente saranno pagati di meno la loro vittoria. No, io l'ho giocata prima, mica tanto, perché si deve giocare, ecco, questa è una raccomandazione per non, la differenza fra giocare per divertirsi e la ludopatia è questa, no? Quando giochi 5 euro, no, che ci facevi con quei 5 euro? Vabbè, cioè, o ci compravi una birra, un panino, oppure, cioè, non è che li mettevi investimenti per la tua pensione, no? Ecco,
2: certo, poi ognuno quindi fa la sua valutazione.
3: Quando c'hai 5 euro di in più, tu prendi e fai una giocata e dici, vabbè, come va? Ecco, questa è una delle classiche giocate. Che
2: questa è una delle tue giocate, quindi così, senza troppi pensieri.
3: Esatto,
2: però, ecco,
3: esatto.
2: Poi sai come si dice dalle nostre parti, no? I soldi mandano l'acqua all'insù, come dicono da noi.
3: Sì,
2: quindi
3: sì,
2: vediamo cosa succederà.
3: Qualcuno diceva, i soldi e i sogni sono la stessa cosa, sono sabbia fra le dita, ecco. Però questo lo cito dopo in una canzone che ancora non è stata pubblicata, ma che di cui possiamo già parlare.
2: Wow, così mi fai sentire in imbarazzo, come io ho citato la cultura popolare un po' anche.
3: No, ma guarda, è popolarissima, ecco. Lo dico, su questo era un verso di una bellissima canzone di Augusto D'Aolio, però non parlerò di quella canzone lì, che era Mercanti e Servi. Mercanti e Servi diceva, finiva con questa chicca: soldi o denari, la stessa cosa, sono sabbia fra le dita. Grande Augusto era un grande poeta, oltre che un grande cantante. Detto questo, Bondiali no, dai, parlaci.
2: Bondiali no. Allora, che cosa ho letto, ti posso dire, recentemente? Un grande recupero che io consiglio così sul finale di stagione, e tu mi dirai, ma come, questa ti sembra una lettura da ombrellone? E in un certo senso però sì, oltre al fatto che secondo me è una lettura per tutto l'anno, e si trova in questo momento tra l'altro in promozione, quindi la potete trovare in libreria. Sto parlando di Pappagalli Verdi di Gino Strada. Ne approfitto per ricordare tra l'altro che è un titolo che si trova anche nella biblioteca, gratuitamente da prendere in prestito nella biblioteca del Progetto Mandela del Centro per i Diritti Umani, all'interno della
3: cosa.
2: Casa delle
3: ricordiamolo spesso, perché molti, no, cioè, in questi periodi c'è la biblioteca, la BCT, che è fornitissima, ma ci sono anche biblioteche varie, piccole, che hanno una loro funzione specializzata in cose particolari, no? Quindi Pappagalli Verdi è bellissimo.
2: È una raccolta di ricordi, di testimonianze di Gino Strada, proprio è il diario di fatto di un chirurgo di guerra, che è uscito nel 99, quindi tratta insomma degli anni del decennio precedente. E da una parte all'altra del mondo, Gino Strada è stato veramente su ogni fronte purtroppo di guerra, dal Kurdistan iracheno all'Afghanistan, i vari stati dell'Africa, quindi e tra l'altro ci sono questi ricordi che sono racconti veramente estemporanei, come le definisce lui stesso, immagini che lui articola con uno stile molto fresco, semplice, in pochissime pagine, molto diretto, che veramente risulta toccante. Io credo che non ci sia un racconto che superi le 5 pagine, quindi si può leggere anche a episodi, come diventa un po' la lettura quando siamo impegnati o magari in vacanza a volte, no? Si apre un libro, si legge qualche pagina, poi si viene distratti. Ecco, in questo caso la forma è perfetta, il contenuto ovviamente è estremamente intenso e toccante. Descrive soprattutto, come sappiamo, Emergency è sempre stata impegnata in particolare, ma non solo, sul fenomeno della cura e della riabilitazione delle vittime di minanti uomo, quindi ci sono molte di queste testimonianze, ma non solo, feriti di guerra e riflessioni personali di Gino Strada di diverso genere. Io l'ho trovato non solo estremamente toccante, quindi uno mi potrebbe dire, beh, insomma, una lettura un po' pesante per l'estate, ma io credo invece che emerga da questo libro una sensazione di, veramente, di una chiamata quasi all'azione, ognuno nel proprio piccolo.
3: Non alle armi,
2: all'azione pacifica,
3: chiamata,
2: più pacifista di Gino Strada.
3: Una chiamata al disarmo.
2: Esatto, difficile essere più pacifista di Gino Strada, e una sorta di realista, speranza realista, se così si può dire, nel senso che Gino Strada di certo non era un pacifista di quelli superficiali per cui la pace nel mondo, così detto tanto per dire, non solo era impegnato in prima linea sul campo nella maniera più difficile, ma aveva anche un suo pensiero ben articolato, che però risulta, lascia una sensazione quasi gioiosa, speranzosa, rispetto al fatto che dà proprio l'idea a questa testimonianza che qualcosa si può fare, che ci possiamo impegnare, che ha senso lottare per un'idea come quella pacifista. E è stata una lettura piacevolissima, e quindi io, come lettura sotto l'ombrellone, un po' in controtendenza forse rispetto al clima estivo, propongo questa, Pappagalli Verdi di Gino Strada.
3: Senti, il libro che di Gino Strada è la versione che c'ha i disegni di Vauro?
2: No, non era questo. Devo dire, c'è una cosa molto, molto utile all'inizio di ogni piccolo capitolo, appunto, che si articola sulle 3-5 pagine di racconto. C'è una mappa del mondo che identifica il luogo, tra l'altro, per noi europei, direi che spesso siamo un po', non quanto altri, però siamo un po' persi sullo scacchiere mondiale, non sappiamo bene in quale stato africano si trovi dove. Questo è molto utile e aiuta e accultura anche in questo senso.
3: Sì, perché la voglio dire, molto spesso, no, uno sente questi nomi di questi paesi, no? noi impariamo ogni tanto la geografia quando scoppia la nuova guerra. Questo
2: purtroppo, no, sì, purtroppo no, sì.
3: Non è brutto dirlo, ma ecco, è molto vero, insomma.
2: Beh, lo stretto di Hormuz, ad esempio, non so quanto fosse rinomato presso il grande pubblico prima, purtroppo, di questa guerra. Quindi, ecco, un esempio può essere questo.
3: Ma io penso che anche molte persone, se gli dici Afghanistan o gli dici, no, Iraq, non si confondono con l'Iraq, ma non,
2: certo,
3: è al di là,
2: ma non è, non può, è anche
3: non,
2: è
3: non voglio essere
2: polemico,
3: cioè non voglio
2: polemico,
3: fare il professore,
2: esatto,
3: no,
2: anzi,
3: però
2: io in prima persona mi è stata molto utile questa mappa, perché purtroppo, per come è strutturata anche la nostra educazione e formazione, spesso tralasciamo queste la geopolitica nel senso un po' meno eurocentrico del termine, no?
3: Sì, che uno non se ne rende conto, ma uno non se ne rende conto di quanto il mondo poi in realtà sia tutto collegato. Il mondo, cioè, enorme,
2: ormai,
3: la Terra è enorme,
2: poi,
3: ma
2: sì, sì.
3: Cioè, le cose sono tutte collegate. E tu non, se tu non ti trovi ti trovi che scoppiano queste guerre in cui noi pensiamo andiamo là, bombardiamo e pacifichiamo, no?
2: Le cose. Pensa le bombe per portare,
3: sì,
2: la pace, una,
3: sì,
2: una
3: perché,
2: particolare
3: perché
2: come
3: in realtà,
2: approccio,
3: perché pensiamo sempre che ci siano tutti questi paesi sottosviluppati rispetto al grande occidente,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: Che sono lì semplicemente per corollario, perché chiaramente il Congo ci deve dare il coltan, l'altro ci devono dare la frutta, l'Arabia ci deve dare il petrolio, eccetera, eccetera, e finché va tutto bene, no?
2: È una mentalità ancora molto colonialista.
3: Poi dopo, quando qualcuno, no, succede che qualche di questi paesi rivendicano le loro proprietà e ti dicono, no, guarda, gli accordi devono cambiare perché questa è roba nostra, tu ce la stai togliendo e noi non ci abbiamo niente da darti, allora in quel momento, allora, i paesi non sono più democratici. Fino allora c'è fatto gli accordi, gli scambi, le cose, però se domani l'Arabia Saudita gli dice no, guarda, allora il petrolio adesso invece che 100 lo pagate 500 perché sta finendo, scommetti che l'Arabia Saudita non è più affidabile come partner economico e commerciale, e viene immediatamente rasa al suolo e bombardata quelle città. Ma è così, ragazzi, i soldi, ora al di là delle cose, se uno la smettesse con questa ipocrisia, almeno sarebbe
2: tutto
3: un po' più sincero,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
3: Poi dopo, per carità, come diceva Gino Strada, cioè, allora dopo lì bisogna fare anche una scelta. Se tu accetti che ci siano dei popoli sfruttati perché tu devi stare bene, i conti la fai con la tua etica, ateo o religioso che sei,
2: certo.
3: Dopo ognuno fa i conti con l'etica sua, insomma. Però Gino Strada è stata veramente una grandissima persona, laica, e insomma non c'aveva santi di riferimento, però questo fa dimostrare che l'etica umana non dipende dalla religione, no?
2: Certo.
3: Gino Strada era profondamente ateo, però era profondamente empatico verso chiunque, insomma.
2: E quindi noi direi un endorsement anche di Alessandro per questa lettura, che so che hai amato molto anche tu, ben prima di me.
3: Allora, io volevo lasciarvi con un'altra canzone di cui parlare, e poi dopo chiudiamo con la bomba editoriale,
2: certo,
3: dopo, più tardi,
2: certo.
3: Ora dopo Parliamo di Peaky Blinders o di, no, di Grit, poi parevo, giusto?
2: Peaky Blinders ho proseguito la visione, però anche io lascerò un cliffhanger, ecco. Un po' ancora non ho finito completamente tutta la serie, quindi non posso dare un giudizio definitivo. E poi, visto che ne ho parlato nella scorsa puntata, per dirò cosa ne penso nella prossima stagione. Via.
3: Ah, vedi che abbiamo imparato anche noi.
2: Anche noi, sì, esatto.
3: Seguiteci, se volete sapere come va a finire, seguiteci.
2: Esatto.
3: No, allora, di questa canzone, poi quando uscirà l'articolo, insomma, lo trovate su ConcaZone, lo trovate condiviso sui vari social. E in realtà volevo parlare di questo pezzo di un grande che non c'è più, un grande cantante che si è portato via nel 2022 la Covid, e diciamo anche un po' ironia del destino, e poi capirete perché. Parlo di Meat Loaf, che in Italia non ha mai avuto un grande successo, no? Ecco, non ha avuto mai un grande successo nel nostro paese, nonostante poi in realtà dall'Inghilterra, la Germania e l'America lui ha venduto qualcosa tipo 180 milioni di dischi,
2: non proprio trascurabili.
3: Ecco,
2: io lo ricordo per la sua parte in The Rocky Horror Picture Show.
3: Oh, bravissima. Io l'ho scoperto dopo che aveva no, era irriconoscibile, perché era
2: perché, sì, i costumi erano importanti,
3: era irriconoscibile in Rocky Horror Picture Show, ma poi lui ha recitato anche in Fight Club. Faceva,
2: no.
3: sì, lui faceva la parte dell'amico stretto di Tyler Durden, quello
2: no,
3: che muore.
2: No, non ci ho mai fatto caso, non ripensato. Ecco,
3: quello grande
2: adesso,
3: che c'aveva,
2: sì, sì,
3: che cantava,
2: certo,
3: la cosa,
2: certo,
3: quello
2: certo,
3: era Meat Loaf, era il grande Meat Loaf. Oh, allora, io l'ho scoperto Meat Loaf, e qui faccio un piccolo excursus di prefazione su quegli anni che, come al solito, sono i miei 20 anni, quindi scusate se sono boomer e parlo di quei tempi là. Però, insomma, gli anni 80 hanno portato una grande rivoluzione nella musica, e non parlo dell'elettronica, dei Depeche Mode o cose del genere, no, o del grunge, che ne ho già parlato, di Pearl Jam, dei Nirvana, che già è anni 90. Gli anni 80 hanno portato una cosa enorme alla musica, che erano i video musicali. Qua, negli 80 sono esplosi, erano proprio esplosi questi video musicali. Video
2: io
3: music.
2: Cito sempre quello, il videoclip di Bohemian Rhapsody, perché
3: il primo 1975,
2: esatto,
3: quello è stato, poi quello è stato un primo video musicale a tutti gli effetti, quello di Bohemian Rhapsody. Poi nel 1981 in Inghilterra cominciò ad andare in onda MTV, Music Television, e lì il primo video che aveva trasmesso era Video Kills the Radio Star, tra l'altro, no, era proprio,
2: esatto,
3: no, in tema,
2: proprio,
3: che,
2: esatto,
3: che bug
2: on the nose,
3: fatto,
2: come dicono
3: cosa,
2: in inglese.
3: E da lì l'esplosione, cioè da lì praticamente ogni canzone di successo doveva avere un video appropriato, perché se il video non reggeva la canzone, e la canzone faticava, perché, perché i ragazzi la guardavano su MTV, e poi dal 1985 in Italia su Video Music, che era un'azienda privata della Toscana, tra l'altro la Dan Lucca in Garfagnana. E quindi i ragazzi guardavano proprio Video Music, cioè tu accendevi sì lo stereo, le cassette e quell'altro, però anche per sapere le novità, quando stavi a casa tu ti guardavi questi video fantastici su Video Music. E grazie a quei video giochi, si chiamava, perché i DJ erano disc giochi,
2: certo,
3: loro erano i videogiochi e che praticamente hanno fatto un grandissimo lavoro dal 1985 al 1995. Poi Video Music è stata comprata da Cecchi Cori, in 2 anni ha chiuso, ma queste sono perché doveva fare delle Monte Carlo 2, vabbè, ha chiuso anche delle Monte Carlo 1, quindi vabbè,
2: chi
3: è causa del suo
2: male
3: pianga se stesso.
2: Sai che la ricordo MTV, quella ancora quando
3: MTV Italian Calendar, sì, esatto, io parlo proprio di Video Music,
2: no,
3: Video Music era proprio italiano, era VM, era poi dopo negli anni 90 era rimasta solo MTV,
2: esatto,
3: Italia,
2: quella
3: che per
2: la
3: un
2: ricordo
3: periodo
2: che ancora andavano i video musicali,
3: sì,
2: le rubriche, però
3: tra l'altro il canale credo che esista tuttora MTV Italia, anche se
2: si è perso poi
3: sulle piattaforme,
2: sì,
3: a pagamento,
2: esatto,
3: o qualcosa, però insomma, ecco, arrivano questi video, e tu grazie a questi video, che non si limitavano a mandare in onda Madonna, Prince, Michael Jackson, no? Certo, mandavano anche quelli, soprattutto quelli, facevano la classifica degli dischi più venduti, eccetera, eccetera,
2: internazionali,
3: però ti facevano proprio scoprire delle chicche. Io ne cito qualcuna, tipo i Marillion con Kaylig, che l'ho scoperti grazie a Video Music, è questo video che loro si guardano tra i bambini, c'è cioè questa tenerezza fra padri e madri di bambina diversa, oppure C'è questo video stranissimo di un gruppo che si chiama I Propaganda con P Machinery, che praticamente anticipa tutta l'elettronica dei Depeche Mode. Era l'83 quando uscì quella canzone. Dopo sono venuti i Depeche Mode che hanno spaccato, fare rock elettronico come i Depeche Mode, insomma. Però I Propaganda, se andate a sentire P Machinery o Duel, insomma, tanta roba. Non vi dico qual è il video più bello della storia, che ne parlerò un'altra volta.
2: Anche questo nella prossima stagione, quindi continuate a seguirci.
3: Però, un video bellissimo era appunto questo di Meatloaf, che intanto non ve la farò sentire tutta la canzone, questa canzone, perché dura 7 minuti e 70, quindi sfumeremo un po'. Però si chiama, c'è un titolo lunghissimo e si chiama The Objects in the Rear View Mirror May Appear Closer Than They Are. Ora, in italiano questa cosa ci lascia un po' indifferenti, no? Ma in America era già obbligatorio mettere sugli specchietti retroversori, uh-huh, la frase che gli oggetti nello schermo, nello specchietto, possono essere più vicini di quello che appaiono. Uh-huh. Lui invece fa il contrario, gli dice possono apparire più vicini di quello che in realtà sono, perché sono lontani i ricordi, certo, intendendo certo, i ricordi. Ed è già di una poesia bellissima. Dopo lui c'ha questo vocione fantastico e c'ha questa melodia di Steiner sotto, che è bella, insomma, come tutte le canzoni sue. Cioè, lui fa questi pezzi epici, e penso appunto lui esplose riesplose nel 92 con I'd Do Anything For Love,
2: sì,
3: aperta parentesi, but I won't do that, cioè sì, io ho fatto qualunque cosa per amore, ma non farò quello.
2: Ecco, un successone, tra l'altro.
3: Successone in Italia, non
2: l'ho vista citata in diverse serie, sì, TV, non italiana,
3: ecco,
2: ad esempio.
3: In Italia passò quasi così. Ogni tanto si sentiva, ma era per pochi, insomma, ecco. E il Video Music faceva di bello questo, faceva scoprire le cose che non erano per tutti. Ora, Meatloaf era un personaggio particolare, no? Tra l'altro, non andate a cercare quello che Meatloaf non avrebbe fatto per amore, è rimasto un mistero.
2: come nelle migliori storie.
3: I'd Do Anything For Love, but I won't do that. Non chiedetevi che cos'è quel that, perché non lo sa nessuno. Quello che
2: continueremo a domandarcelo.
3: Lui e Jim Steinman, che era il compositore di molta musica, fra l'altro anche di Bonnie Tyler. Quindi c'ha quel rock caratteristico, la ballata che piace molto agli americani. Piace in genere anche agli italiani, basta pensare a Springsteen, a Neil Young. Però Meatloaf era un po' troppo strano. Intanto si era ingrassato molto dopo la crisi che ebbe a metà anni 80, perché lui aveva venduto qualcosa tipo 90 milioni di dischi col primo disco, Bat Out of Hell, che ci sono delle canzoni meravigliose, solo che lui non è tanto per la quale c'ha avuto un'infanzia difficile, il padre era alcolizzato, tra l'altro qui è molto autobiografica questa canzone, infatti parla di un padre che picchia il figlio e se ne deve andare di casa, e quindi lui non era un tipo facile. Ebbe questo successo enorme con il primo disco in tutto il mondo, vendendo 80-90 milioni di dischi. Dopodiché va un po' fuori di testa, nel senso che comincia a fare causa a chiunque, praticamente qualcosa come 112 cause legali, intenta a chiunque, tra cui anche Jim Steinman, che era il suo compositore, e a forza di fare cause legali va in bancarotta. Gestione cattiva dei soldi, perde le royalties sui dischi, perché appunto deve risarcire tutte queste cose.
2: Sembra un po' la fine della sua parabola.
3: E sembra la fine. Poi invece riesce fuori ingrassato, molto ingrassato, qui già aveva, come si dice a Terni, squintalato la cosa.
2: Abbiamo dei termini molto veraci dalle nostre parti per rendere,
3: e quindi non era molto fotogenico nel video, no? Anche questo era una cosa
2: poi
3: che
2: all'epoca insomma non è che ci fosse, ecco, molta accettazione delle fisicità,
3: capito,
2: diverse,
3: cioè tu c'aveva da combattere con Bon Jovi, che vabbè, Axl Rose è quello che è, David Bowie lasciamo perdere, Bono, insomma tutta gente fighissima, e tu te vedevi questo qua grande, enorme, che c'aveva un vocione che insomma, poi credo che una volta cantò anche con Pavarotti, quindi lì
2: questo
3: la
2: non
3: cosa.
2: Lo so.
3: Però ecco, lui riesce fuori con questo Bat Out of Hell 2 nel 92-93, e rivende altri 40, 50, 60 milioni di dischi. Mi è sempre piaciuto, perché è una dimostrazione di quelli che proprio non si lasciano andare, no? Però ci danno sotto
2: a battere,
3: chiaro, sì. Era un tipo molto particolare, tant'è vero che se n'è andato via per la Covid, perché era un negazionista della Covid, e probabilmente anche qui sai com'è, non dicono che sia morto per la Covid, la diagnosi ufficiale è complicazioni da Covid-19. I parenti e gli amici non l'hanno mai accettato, perché okay, insomma, certo, sembrava fargli torto, però adesso la cosa è abbastanza accettata. E la cosa più brutta che si può dire è che è stato un fan del primo Donald Trump. Appoggiava Donald Trump e la sua idea di MAGA, però c'è da dire che 2 anni dopo lo mandò a quel paese,
2: ripreso subito. È un saliscendi.
3: Sì, è un continuo, Mietloff è un continuo saliscendi, eh. È tutta, tu leggi la storia della sua vita, è veramente da film, e lui condensa nel 92 tutto quello che gli era successo in questa canzone bellissima e struggente, che parte con questa melodia upbeat, come si suol dire, e racconta un po' la storia della sua vita, dall'amico che perse quando era giovane, al padre che lo picchiava, all'amore successivo dell'età adulta, eccetera eccetera, e ogni volta che si ferma, e ogni volta che non ricordo, a un certo punto la musica rallenta e lui dice appunto: ma gli oggetti che sto vedendo forse sono più lontani di quello che ricordo. Io ve la propongo così, non ve la faccio sentire tutta perché altrimenti poi andiamo, sforiamo con i tempi, però questo è Mietloff con Objects in the Rear View Mirror May Appear Closer Than They Are.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete sessantenne Roberto Guerrino, il 19enne, fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
4: L'economia.
3: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisci. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI Composito Flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per due mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Cresce il buy now pay later. Secondo gli ultimi dati di Censis, Confcooperative, l'abitudine di pagare in tre rate senza interessi direttamente dall'app mentre si mette nel carrello uno smartphone o un capo d'abbigliamento è cresciuta del 127% negli ultimi tre anni. Solo nel 2025 il tasso di crescita è stato del 23%. Il meccanismo è semplice e il risultato è che il buy now pay later raggiunge il 60,3% dei casi tra la fascia di spesa fino a 1.000 euro contro il 45,7% del credito tradizionale. Il rischio, avverte Confcooperative, è l'accumulo silenzioso. Tutte positive le borse europee, oggi la più contenuta a Milano che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. piatto, l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Allora, 19:15, bentornati su Radio Galileo, siamo in chiusura di puntata di Concazzone e anche in chiusura di stagione. Ultime considerazioni di conseguenza.
5: Ultimi consigli per l'acquisto.
4: La visione. Per la visione, io ce ne ho uno, che avevo anticipato sempre in conclusione di puntata, ma della scorsa puntata, e quindi volevo brevemente ricordare, il mio consiglio è The Great, La Grande, che si trova su Netflix, una serie in 3 stagioni, che nonostante sia conclusa per cancellazione, no, a parte il fatto che l'ho molto apprezzata, tanto che la sto consigliando, ma ha un finale, evidentemente è stato notificato in tempo l'idea, il fatto che non sarebbe stata rinnovata, perché ha un finale effettivamente conclusivo. Perché è interessante questa serie? Intanto il cast, ho apprezzato molto la performance del cast, una su tutti ovviamente c'è Elle Fanning che interpreta Caterina di Seconda di Russia, che è la nostra protagonista. Ma questa serie è molto particolare perché è una dark comedy un po' surreale, che rivisita la storia dell'ascesa al trono di Caterina II di Russia, imperatrice realmente esistita. Ci sono dei vari, diciamo, punti di trama ripresi dalla sua storia reale, ma è una rivisitazione piuttosto liberale, molto arguta, nel senso che affronta tantissimi temi, lo scontro fra gli ideali, in particolare quelli illuministi del periodo illuminista, insomma, a cui si ispirava anche la vera Caterina, e la realtà, le complicanze di una politica sul vastissimo impero russo, ma anche e soprattutto la posizione delle donne, il pregiudizio misogino e maschilista, insomma, attraverso veramente dei dialoghi, delle invenzioni veramente argute, appassionanti, anche molto divertenti, ma metto un piccolo trigger warning, diciamo, anche molto esplicite, sia per quanto riguarda la violenza che il tema, diciamo, sessuale. Può essere, non è una visione adatta a tutte, ma proprio tutte le età, nonostante sia molto divertente. Quindi questo è il mio consiglio per l'estate. È anche piuttosto recente, perché è uscita fra il 2020 e il 2023. Gli episodi durano un'oretta, ma non sono moltissimi, quindi invito a recuperarla.
5: È sul genere di quella della serie che va molto, so che va molto adesso, il Bridgerton?
4: No. Per niente. No, non direi proprio. Okay. Allora, non direi direi proprio per niente.
5: Guarda, dal tuo tono arguisco che i Bridgerton non ti sono piaciuti molto.
4: No, invece ti dirò, allora, Bridgerton, nonostante non sia il mio genere tipico di elezione, io credo che ci sia un po' vittima di un certo pregiudizio proprio misogino, cioè i contenuti che vengono pubblicizzati o sponsorizzati come pensati per un pubblico femminile, allora subito si guardano storcendo il naso,
5: è roba da femminucce,
4: saranno stupidi, sono da poco. Invece ci sono molti temi dentro Bridgerton che corrono insieme alla, cioè c'è la riflessione femminista.
5: Dal punto di vista storico,
4: il punto di vista storico è esplicitamente non realistico, una rivisitazione, ad esempio, e appunto perché entrano in gioco i temi del pregiudizio razziale, del pregiudizio
5: maschilista.
4: Io nonostante non sia appunto il mio tipico genere, l'ho visto Bridgerton. Ci sono delle cose anche a livello di trama che non mi sono piaciute tantissimo. Poi ovviamente il disclaimer è che è ovvio, insieme a tutta questa riflessione molto anche su temi sociali un po' più surrettizia, diciamo, quello che appare e attira e che salta all'occhio è tutta la trama rosa, l'amore, gli intrighi, la passione, ok, e non c'è niente, io direi, anzi è uno dei generi che da sempre
5: tra l'altro
4: fanno di più, vengono ascritti solo alle donne, invece piacciono a tutti. Detto ciò, siccome non è il mio genere, diciamo, invece personalmente non è uno dei miei generi preferiti, a tratti è forse la cosa che un pochino mi annoia se si calca troppo la mano. Però Bridgerton funziona, è un format, anzi direi, penso che sia rinnovato per 7 stagioni almeno, una per ognuno dei fratelli e sorelle protagonisti, quindi The Great non è proprio su questo genere, più che altro è veramente molto particolare, quindi ci sono personaggi estremamente, tra l'altro i personaggi non sono per niente scontati nel modo, anche nella psicologia con cui vengono caratterizzati, hanno tante contraddizioni, non c'è una morale netta. scelta, nonostante ci siano dei principi invece molto netti a cui si ispira proprio, esatto, la protagonista, è proprio veramente, è particolare arguta, è una dark comedy, cioè è una commedia anche un po' surreale di conseguenza negli avvenimenti, che però fa delle riflessioni appunto sociali belle, belle forti, e anche molto esplicita, ma cioè, sono violenza, sangue, ammazzamenti e anche grandi storie d'amore, ma anche molto focose, ecco.
5: Beh, vabbè, sai, scusa, ma scusate la tosse è un po' fastidiosa.
4: È perché siamo a fine stagione.
5: A fine stagione. Allora, no, dicevo anche che volevo ricordare, ora prima ho nominato i Bridgerton e poi non ce la faccio a nominare una delle serie più belle della stagione, che è stata Due Spicci di Zero Quel Cane,
4: beh,
5: no?
4: Certo.
5: E che c'è stata la scena in cui lui ospita la sua amica Esmeralda e sì, dice: no, questa se non si mette a guardare Bridgerton.
4: Sì, sì, è vero, è vero.
5: A proposito della misoginia.
4: No, vabbè, Zero Calcare di questo non si può tacciare.
5: Se siete un attimo sul divano e resta così, esatto, con gli occhi spalancati, esatto, tutta notte, e guarda Bridgerton.
4: È stata praticamente un'autoammissione. Proprio, perché è un po'. Ma d'altra parte veniamo, ci viene presentato così, no? Tipicamente spesso si presenta e si storce il naso davanti a questi temi, invece dobbiamo smettercela perché funziona tantissimo, è di grande successo.
5: Allora, no, seconda cosa che devo ricordare è che a novembre, fine novembre, ci sarà il primo, di cui c'è stata l'anteprima ieri, il primo Interamna.
4: Ah, ma stai per, siamo noi.
5: Siamo noi.
4: Narza, antico
5: conca,
4: nome
5: primo...
4: della conca, di Terni in de conca.
5: Interamna Fantasy Fest.
4: Oh, festival, ecco. Questa è una gran bella notizia.
5: Quindi ieri abbiamo fatto una preview per chi c'era in BCT, abbiamo parlato un po' del fantasy in generale, quindi a novembre ci saranno un bel po' di ospiti legati al fantasy e tutto quello che è fantastico, quindi anche horror, fantascienza, però soprattutto centrato ovviamente sul fantasy, che è un genere, no, appunto, che va molto adesso. Poi il fantasy romance, il romantasy,
4: sì,
5: com'è,
4: sì,
5: che
4: sì,
5: si chiama?
4: È ormai ha preso il nome di romantasy.
5: È uno dei generi che sta salvando l'editoria. Insomma,
4: sì, vende ha spopolato. Moltissimo. Devo dire, proprio per questa mia, io ormai mi conosco i miei gusti, so che quando la linea romantica prende un po' il centro dell'azione, dopo un po', a me personalmente,
5: metti mano alla pistola, come
4: no,
5: diceva.
4: Sei un po' troppo. No, però so che non mi appassiona granché e quindi non l'ho esplorato, però so che popola veramente, e come in tutte le cose ci sono opere riuscite meglio, altre un po' meno, diciamo così.
5: Va bene, allora, poi ultima notizia, me la fai dare l'ultima notizia?
4: Certo.
5: Intanto guarda, puoi scegliere una canzone con cui chiudere la stagione.
4: Troppa responsabilità.
5: Mentre che io mi sbrodolo addosso, faccio la coda di pavone.
4: Ma se non qui dove? Se non a Concazzone?
5: Ho fatto lo shampoo ieri con la coda di pavone, tra l'altro c'è, cioè, queste code di pavone, il shampoo per le code di pavone, ragazzi, costano una
4: tantissimo,
5: una cosa, guarda, non lo so.
4: La grande morale. Ma se non a Concazzone, che è un format di Alessandro Chiometti, dove?
5: Diciamolo.
4: Diciamolo.
5: Ma perché sto facendo pavone? No, non ho vinto ancora altri premi. Sono in finale al Garfagnano in giallo, però non ho ancora vinto altri premi.
4: Però diciamolo, appunto.
5: Storie senza eroi in finale al Garfagnano in giallo, ma ancora non faccio altre cose di pavone. Per quello, però, una sì. Perché, insomma, quando scrivo dei ringraziamenti ai gentili lettori e alle gentili lettrici, vuol dire che un altro tassello è andato al posto suo, ovvero un'altra storia ha trovato casa. Questa volta è una casa un po' particolare, infatti il racconto si chiama Casa per Aria, che è una short story, quindi un racconto molto lungo, oltre le 50.000 battute, che non è uno di quei format che, sai, quando parli con l'editore dice viva,
4: non entusiasmano, no, gli editori,
5: dice che, no, che no, ne lascia stare, dice no, no, guarda, scusa, non c'è spazio, guarda, c'ho Giudo, scusa, ne parliamo un'altra volta.
4: Invece sono molto intriganti, no, nel loro,
5: sì, però o ti chiami o c'è il nome dietro,
4: okay,
5: oppure le short stories, okay, o le ritrovano quelle di Edgar Allan Poe, e
4: sì,
5: quindi, però altrimenti la short
4: escono
5: story
4: in raccolta
5: di Chiometti, insomma, era un po' difficile pubblicarla. Allora fare un'altra raccolta di racconti non avevo voglia, lo dico sinceramente, perché ne ho fatte uscire due adesso, cioè devo anche seguirle, insomma, no?
4: Certo.
5: Però questa è una cosa particolare, ispirata un po' anche da mio padre che mi ha fatto alcuni racconti. Infatti Casa per Aria era casa, lo dico, che stava verso Crutti, dove ha passato la sua infanzia, quindi è un fare un po' i conti con mio padre che non c'ha già più da un bel po', da una venticinquina d'anni. Però anche questa cosa è andata a posto. Ora, questa storia a lui non sarebbe molto piaciuta perché lui era per il realismo, okay. E questa del realismo non c'ha niente, se non l'ispirazione di questa Casa per Aria che chiamavano così. Però io non vi spoilerò niente, vi dico soltanto che è una casa particolare, ma non la Casa per Aria, è la casa di editrice, perché è Amazon.
4: Ah,
5: sono okay. Andato in self-publishing, okay. Qualcuno dice che il self-publishing è come masturbarsi e dire che hai fatto l'amore con una ragazza, però questo...
4: Non è vero, anche questo è un falso mito.
5: Purtroppo ci sono un sacco di pregiudizi, e quello che io dico, il self-publishing, l'abbiamo detto più di una volta qui in trasmissione con la carissima Liliana Marchesi, che ha curato lei il libro, è tutt'altro dall'editoria a pagamento, cioè tu non è che paghi per farti pubblicare, tu dai a Amazon, che è il tuo editore, e dici pubblico con Amazon. E lui, a parte che ormai la stampa di Amazon è bella quanto quella delle case editrici, però pubblichi effettivamente quello che ti pare, e non c'hai, se fai una short story fai un libretto piccolo, se c'è una raccolta di racconti fai una raccolta di racconti, chiaramente nessuno dice niente. Questo è, diciamo, il bello e il brutto,
4: certo.
5: Perché chiaramente
4: non c'è censura, ma nemmeno selezione.
5: C'è selezione, quindi ci va un po' tutto. Ora io, dal mio sbrodolarmi con tutti i premi vinti e i libri pubblicati, ho detto vabbè, ma io alla fine so scrivere.
4: Mi permetto di affermare che, beh, dai,
5: un po' di beta reader che ringrazio molto, cioè, perché gli mando tutta questa roba ancora completamente piena di orrori ortografici prima perché ho subito bisogno dei feedback, che credi di questa cosa, di quest'idea, quella,
4: vabbè,
5: e quindi
4: sta,
5: si leggono sta roba che, e sanguinano dagli occhi quando finiscono di leggere questa, la mia roba in preview. Però alla fine, insomma, grazie anche all'aiuto di Liliana, viene fuori un prodotto decente, impaginato, e soprattutto alla copertina di Martina Lattanzi, che è una bravissima autrice, che anche lei ringrazio, l'editing di Enrico Flaiani e Alessandro Ottoviani, che ringrazio anche loro, e insomma, ci abbiamo lavorato un po', e esce questo short story che uscirà il 20 luglio su Amazon.
4: Save the date, sapevatelo, anzi, come
5: prezzo
4: dicevo.
5: Popolarissimo, 7 euro per la versione cartacea, 1,5 euro per l'ebook, perché io sono dell'idea che l'ebook deve costare pochissimo, se no non c'ha senso fare.
4: E tra l'altro comunque tante ebook. Persone, oltre a ovviamente Alessandro, ci hanno lavorato, è un prodotto curato, quindi
5: Cioè l'ebook per me è, tu compri un file, non puoi dire c'ho i corsi di stampa, quindi cioè, deve costare molto meno della versione cartacea, quindi se
4: non ci sono i costi di produzione,
5: la metà, diciamo 1,5 euro, proprio, ecco, per dire, date un contributo per pagarlo, perché insomma la roba che si paga si apprezza di più, questo è sempre valido. Poi dopo la roba mia gratis la trovate su Concazzone, questo lo sapete, racconti in preview che poi ogni tanto scompaiono perché vanno da qualche altra
4: perché
5: parte,
4: perché trovano casa, appunto,
5: esatto. Io non vi spoilerò niente di Casa per Aria, perché è un racconto molto particolare a cui ci tengo molto, uno di quelli che si scrive da solo, che ti metti lì e dopo una notte c'è già tutto praticamente,
4: l'hai
5: finale,
4: buttato giù, quindi velocissima.
5: Sì, qualche tempo fa, adesso ci ho rimesso le mani, okay. Però insomma era da un po' che stava lì. Ora, negli ultimi libri che ho fatto, in genere chiudo i ringraziamenti con una citazione non mia, e così, per omaggiare, perché nessuno è un'isola, ragazzi, cioè se devo chiudere con le mie citazioni, insomma, no, non è bello. E questa l'ho messa lunga, questa citazione, quindi andiamo proprio nel finale con una cosa che non mia, questa non so neanche chi l'ha scritta, però l'attribuisco a Mark Flanagan, che è l'autore appunto di Midnight Mass, e questo è il finale di Midnight Mass. Ho trovato lo script, come si dice, su internet, e quindi lo cito così. E perché metto questa citazione? Ovviamente perché è un po' forse il senso di quella della lunga storia che si chiama Casa per Aria. Io stesso, questo è il problema. Questo è il problema fondamentale di tutta la questione. Quella parola, io, non è la parola giusta. Non è corretta. Non è. Come ho potuto dimenticarlo? Quando l'ho dimenticato? Il corpo si ferma, una cellula alla volta, ma il cervello continua a sparare tutti quei neuroni. Sono piccoli fulmini, piccoli fuochi d'artificio all'interno, e temevo di disperarmi o di provare paura, ma non mi sento affatto così, neanche un po'. Sono troppo occupato al momento a ricordare. Certo, ricordo che ogni atomo del mio corpo è stato forgiato in una stella. Questa materia, questo corpo, è per lo più spazio vuoto, dopo tutto. E la materia solida? È solo energia che vibra molto lentamente. Non c'è alcun me, non c'è mai stato. Gli elettroni del mio corpo si mescolano e danzano con gli elettroni del terreno sotto di me e dell'aria che non respiro più. E poi ricordo che non c'è un punto dove questo finisce e io inizio. Mi ricordo che sono energia. Niente ricordi, niente me. Il mio nome, la personalità, le scelte. È venuto tutto dopo di me. Io esistevo prima ed esisterò anche dopo. Tutto il resto sono immagini raccolte lungo la strada. Sogni effimeri, piccoli, stampati nel tessuto del mio cervello morente. E io sono il fulmine che salta nel mezzo. Sono l'energia che alimenta i neuroni. E sto ritornando. Attraverso il ricordo sto tornando a casa. È come una gocciolina d'acqua che ricade nell'oceano di cui è sempre stata una parte. Tutte le cose, una parte. Tutti noi, una parte. Tu, io, la mia bambina, mia madre, mio padre, ogni persona mai esistita. Ogni pianta, ogni animale, ogni atomo, ogni stella, ogni galassia. Tutto quanto. Ci sono più galassie nell'universo che granelli di sabbia in una spiaggia. Ed è questo che tutti noi intendiamo quando diciamo Dio, l'unico, il cosmo e i suoi sogni infiniti. Noi siamo quel cosmo che sogna se stesso. È un semplice sogno che penso sia la mia vita ogni volta, ma me lo dimentico puntualmente. Dimentico sempre i miei sogni. Ma adesso, in questo secondo, nel momento preciso, nell'istante in cui ricordo, riesco a comprendere immediatamente tutto. Non esiste il tempo, non esiste la morte. La vita è un sogno, è un desiderio, espresso di continuo, senza sosta, in continuazione, ancora e ancora e ancora per l'eternità. E io sono tutto questo. Sono ogni cosa. Sono tutto. Io sono quello che sono.
4: Bellissimo. Beh, veramente bella e direi ottima conclusione, non solo di puntata, ma di stagione. Di stagione.
5: direi proprio di sì.
4: Ma soprattutto, come dicevi, è la dedica, è la citazione, anzi, finale di Ricordiamolo.
5: Di Casa Veraria.
4: Casa Veraria, che è il tuo libro, che è in uscita.
5: Che però prendo da Midnight Mass di Mark Flanagan, perché insomma, giusto dare a Cesare quel che è di Cesare.
4: Certo, l'abbiamo premesso all'inizio.
5: Riesci dalle poesie e dice che sono sue.
4: L'abbiamo premesso all'inizio, ma siccome. Come in radio gli ascoltatori fluiscono, le ascoltatrici, abbiamo ricordato come mai abbiamo letto questo bellissimo pezzo. Ale, io ti ringrazio per avermi ospitato per tutta
5: qui,
4: questa stagione.
5: Il primo giovedì d'ottobre, ok?
4: C'è una pausa estiva, ma non ci lasciate, ecco.
5: Assolutamente.
4: Sappiate che è solo una pausa. Grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito. E
5: che canzone hai scelto?
4: Io ho scelto una canzone che, oltre al fatto che musicalmente mi piace moltissimo, purtroppo è sempre attuale, visto anche quella che è stata la nostra apertura di puntata, e un grande classico.
5: Torniamo nel Vietnam.
4: Già, sto parlando di Fortunate Son dei Creedence Clearwater Revival.
5: Quindi alla grande, direi.
4: Ce la ascoltiamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a ottobre. Buona estate.
5: Buona estate.

ma il tempo ci ha alleato e il giorno verrà. Chi ti ha rubato tanto, un giorno lo so, io lo so, pagherà. Non posso darti che questa mia musica, tutto l'amore che sento pensandoti, dirti le cose che provo stringendoti, le bocche tacciono e non ci sei che tu.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici. 25.000 dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
3: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Stiamo verificando se ci siano italiani intrappolati, ha fatto sapere il ministro Tajani, esprimendo la sua solidarietà, mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
2: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi.
4: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una

0: una consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
1: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi, che ha espresso delusione per la decisione. Siamo al calcio: mondiali, dopo i primi verdetti nei gruppi A, B e C, tra questa sera e questa notte si completerà il quadro per altre 12 squadre. Nel girone della Germania, Curaçao sogna l'impresa contro la Costa d'Avorio. In campo anche Olanda, Giappone e Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: A 15 giorni dall'inizio del mondiale, il tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre inizia a prendere forma. I gruppi A, B e C sono già andati in archivio, con i primi verdetti che hanno premiato Messico, Sudafrica, Svizzera, Canada, Brasile e Marocco, prime e seconde. In mezzo a loro anche la Bosnia, carnefice degli azzurri nell'inferno di Zenica, è già ai sedicesimi come una delle 8 migliori terze. Dopo la maratona di 6 partite cominciate ieri con Svizzera-Canada, stasera si torna di nuovo in campo. Alle 22 si incrociano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. In caso di vittoria, la nazionale caraibica staccherebbe uno storico pass per i sedicesimi, a meno di una sconfitta di quella tedesca, già certa del passaggio del turno. A l'una di notte, altri due match, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, protagoniste di un gruppo F molto equilibrato, che vede 3 squadre racchiuse in un solo punto. Al contrario, quello di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia, in campo dalle 4, è più facile da leggere. La selezione guidata da Vincenzo Montella è ferma a 0 punti e già con le valigie in mano, mentre gli USA sono a punteggio pieno e già qualificati.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Galileo, una radio, tante città.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.